0: Nel fuori onda siamo andati a vedere, insomma, il video.
1: Che botta
0: in questione
1: che gli ha dato sto... Ma il direttore poi si vede nel video, guardatelo, andate su, posso dirlo? Vabbè, Sky TG24.
0: Vabbè, l'hai detto.
1: Massi, dai, si vede il video, Massi, gli amici di Sky. Si vede il video che è del 22 aprile 2026, 18:44. Cioè, proprio avete tutti i riferimenti per vedere il video. Il direttore prima è tranquillo.
0: Sì.
1: Sta facendo.
0: Stiamo parlando del caso della
1: del
0: violinista,
1: caso di prima,
0: il maestro di orchestra che intruppa, come si dice.
1: Con il braccio sinistro, a un certo punto ha questo scatto per l'allegro andante, gli dà una botta
0: alla povera violinista.
1: E però è stato bravo il direttore, perché poi si è reso conto, ha fermato tipo vigile.
0: Tutto. No, però a me ha cringiato molto, perché sembra quasi una gag.
1: Sì,
0: perché lui, insomma, ovviamente non lo so, show must go on, doveva andare avanti, no?
1: Comunque hai visto quanto costa il violino?
0: Quanto costa
1: il violino? Il prezioso violino che è volato è il violino Guadagnini.
0: Sì.
1: Quindi una marca prestigiosa di violini. Valore circa $1,000,000.
0: Cioè, capito perché tutti quanti si sono zittiti.
1: Lei non è che ti fermi, lì fermi tutto.
0: Hai ragione, sì.
1: Un milione di dollari.
0: Lei ha voluto morire. Ha voluto morire, non credo
1: ha
0: si
1: voluto
0: possa
1: morire.
0: Dire. Vabbè, io non ce la faccio più, ragazzi. Chiamatemi Checco Zalone.
1: Comunque posso dire, quando paghi un violino Guadagnini, quindi credo italiano, non lo so.
0: Guadagnini, insomma, Guadagnini.
1: No, non solo, è integro. Quindi quando tu spendi quasi $1,000,000 per un violino, ti cade così rovinosamente per terra, lo riprendi, è integro.
0: Provare per credere, no, non direi.
1: Domani mi compro un violino Guadagnini e lo tiro.
0: Eh sì, e se te potevi comprare un violino Guadagnini venivi qualcome, dici.
1: Certo.
0: Sì, come no.
1: L'avrei suonato qualcome.
0: Ma tu in realtà sei un ricco ereditiero e noi non lo sappiamo. Andiamo ai messaggi. Ci scrive... oddio, non si è firmato, vabbè.
1: Va bene.
0: Ci scrive, direi che il maestro Halls ha preso troppo alla lettera il concetto di movimento alla musica, ha coinvolto anche il violino direttamente.
1: Sai perché non si è firmato? Perché è lei, è Valhalla. Sì, è lei, Valhalla Elisa.
0: Francesca dice: il momento in cui il concerto passa da sinfonia di Bruch a tiro al bersaglio con strumenti da $1,000,000. Ah, vedi, lei l'ha cercato, l'aveva visto che era da $1,000,000.
1: Ah, vedi,
0: bravissima.
1: Brava,
0: Francesca.
1: Francesca
0: sul pezzo. Grande. Concludiamo con Adriano che dice: quando dico che la musica deve emozionare, quando dicono che la musica deve emozionare, qui sì che si è emozionato anche il pavimento della scala della sala concerto.
1: Beh, ci sta.
0: Che sì, ci sta, devo dire, io...
1: ricevere sul proprio pavimento.
0: Lui ha stoppato tutto, c'è stato questo silenzio,
1: sì,
0: che ha amplificato il dramma, possiamo
1: sì
0: dire. Poi però, insomma, dai giornali abbiamo visto.
1: Lo sai,
0: che...
1: mi è venuta in mente, magari lo racconto in un altro strano, ma no, te lo racconto adesso. Quando sul film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, il film ambientato tutto in questo cottage nel western, praticamente c'è una scena del film in cui Kurt Russell, il protagonista, prende una chitarra e la spacca. Lui
0: sì
1: è un po' un personaggio, un po' un cattivo, un po' un villain del film. E c'è la faccia dell'attrice che sta con lui, Jennifer Jason Leigh, mi pare.
0: Ma poi non

0: ne sai.
1: No, perché io sono fan di Tarantino. Quando guarda questa chitarra spaccata, ha una faccia vera, è una reazione
2: più
1: molto vera
2: della recitazione.
1: Sì, lo sai perché? Perché a Tarantino era andato a trovarlo sul set un musicista, ma non mi ricordo chi. Questo musicista, per omaggiare Tarantino, gli aveva regalato una chitarra che, di cui esistono tipo 10 pezzi al mondo.
2: E quello 5 pensava pezzi fosse al una mondo. Chitarra di scena.
1: E Tarantino ha ringraziato, e l'ha messa sul set. Questa chitarra evidentemente è finta sul set. Quindi Kurt Russell, ignaro, ha preso, ci doveva essere una chitarra in scena, l'ha presa e l'ha spaccata.
2: Ma adesso c'è questa scena nel film?
1: Certo.
2: La vado a cercare subito.
1: Ma la cosa bella è che tu vedi la reazione di lei, che sapeva che era la chitarra rara, e ha la reazione vera. E Tarantino, genio, ha lasciato quella reazione vera poi nel montaggio finale.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: cultura oggi, in questa puntata del Comedy Radio Show.
1: Sul cinema e Tarantino.
0: Continuiamo con la nostra puntata e per abbassare un po' il livello, perché stavamo toccando picchi troppo alti.
1: Comunque, vuoi sapere la chitarra spaccata da Kurt Russell? Era una Martin Parlor del 1870, prestata da un museo per le riprese.
0: Se vi siete persi il racconto di Halo, parlavamo di strumenti che volano e che si rompono accidentalmente, andate a cercare anche la storia della chitarra regalata a Tarantino.
1: No, scusami, non è un regalo, era questo museo, il Martin Guitar Museum, che per le riprese ha prestato a Tarantino una chitarra molto rara,
0: che
1: perché
0: un attore
1: Tarantino
0: ha spaccato
1: voleva
0: in due in scena. Qual è il film?
1: The Hateful Eight.
0: The Hateful Eight. Tra poco invece, ripeto, per abbassare il livello, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Vi leggeremo le fermate della metro C di Roma in inglese, inglesizzate. A tra poco.

ascoltando VRN Radio.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Stop! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Radio. Caro Alo e cari amici del comedy, siccome io so, Ale, che ti piacciono molto i giochi di parole,
1: come no?
0: Ti farò degli indovinelli adesso. Vai. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le fermate della metro C inglesizzate.
1: Vai.
0: Che non si dice inglesizzate.
1: Vediamo se riesco a indovinare. Si dice inglesizzate.
0: Si dice inglesizzate.
1: Vediamo se riesco a indovinarle.
0: Allora, aspetta, perché ho diverse. Perché c'ho assi nella manica. Ah. E faremo anche quelle di Milano. Quindi non è questa la cartella in questione. Aspetta, che prendo i miei preziosi strumenti, i miei appunti praticamente.
1: Io sto vedendo i suoi appunti.
0: Stai vedendo,
1: sono liste della spesa, foto strane, vai.
0: Ecco qui, metro C in inglese.
1: Vai.
0: Ok, allora prova a indovinare.
1: Perché non sono pratico sulla metro C di Roma, eh? La metro A, sì, l'ho presa per una vita, la metro B anche, ma la metro C.
0: Ecco, io per esempio non sapevo di questa fermata.
1: Vai.
0: Lodi.
1: E Lodi esiste.
0: Lodi? Io sì. Non pensavo fosse solo a Milano.
1: Ah,
0: Lodi.
1: No, Lodi esiste
0: Lodi,
1: anche a Roma.
0: Lodi.
1: Sì. Tra l'altro, io faccio teatro lì, a Lodi.
0: A Lodi.
1: Voi direte, ma chi se ne frega? Però l'ho dovuto
0: Estica?
1: Proprio.
0: No, non è vero. Invece, dicelo che ti veniamo a trovare anche con la metro C.
1: Sì.
0: Abbiamo imparato.
1: No,
0: quindi, Lodi,
1: lì, poi.
0: Come lo diresti?
1: Grateful.
0: You praise.
1: Ah, you praise. Tu Lodi,
0: sì,
1: certo.
0: Lodi. Pigneto.
1: Little corner. Piccola pigna.
0: No, no. Quasi. Hipster Pine Cone District.
1: Certo.
0: Pine Cone si dice?
1: Pine Cone.
0: Pine è pina, è piese,
1: sì.
0: Pina, è pigna.
1: Forse.
0: Boh, vabbè. Poi, borghesiana.
1: Very rich people.
0: Middle class woman.
1: Middle class woman,
0: ci
1: yeah.
0: Sei però, mala testa.
1: Bad ache.
0: Evil head.
1: Evil head.
0: Evil head.
1: Problema evil di head. Testa, bad ache.
0: Teano. Teano.
1: You us.
0: Quasi. You us all.
1: Ah, you us all.
0: Che poi non è us all, è us beep all.
1: Certo.
0: Perché
1: vabbè,
0: non lo possiamo dire. Parco di Centocelle.
1: 100 Cells Park.
0: Ma l'hai fatta giusta. Whoa. 100 Cells Park, giustissimo. Alessandrino.
1: Little Alexander.
0: Little Nice Alessandro.
1: Little Nice Alexander.
0: Giardinetti.
1: Little Gardens.
0: Little Nice Gardens.
1: Little Nice
0: giusto.
1: Gardens.
0: Mamma mia, come sei sul pezzo. Torre spaccata.
1: Broken Tower.
0: Mamma mia. Sì. Torre Maura.
1: Maurice Tower.
0: Maura Tower.
1: Maura,
0: sì.
1: Tower.
0: Torre Nova.
1: New Tower.
0: E Torre Angela.
1: Angel Tower.
0: Beh, questo.
1: Comunque sembrano tutti
0: Torre
1: quartieri
0: Gaia.
1: Gaia Tower.
0: O Gay Tower.
1: O Gay Tower.
0: Gay Tower. E poi abbiamo, attenzione, Fori Imperiali.
1: Imperial Hall.
0: Ma sei un mito.
1: Comunque ti posso dire, ma so bene le fermate della metro C, allora.
0: Bravo però, bravo.

0: completamente estasiata e illuminata dalla bravura del nostro Alessandro
1: Bisogni. Ma tu ti scordi che sono laureato in lingue?
0: Sì, vero, vero, vero. Devo dire che c'è stata dell'arte anche quasi in quest'ultima rubrica.
1: Soprattutto su Gay Tower e Maura Tower.
0: Abbiamo fatto le fermate della metro C in inglese, la metro C di Roma. Nelle prossime puntate arriverà anche la metro di Milano, che non ha la ABC ma c'ha i colori. Perché a Milano siamo più smart.
1: Gialla, verde,
0: gialla,
1: rossa,
0: verde,
1: blu.
0: Viola.
1: Sai quale adoro io?
0: Quale?
1: La linea blu che ti porta dall'aeroporto, credo Linate forse, sì, direttamente poi nei quartieri di Milano.
0: Qual è la linea principale? Vediamo un po'.
1: La rossa.
0: La rossa, bravo.
1: Quella d'uomo. La rossa e la gialla.
0: E la gialla.
1: La rossa e la gialla.
0: Niente. Allora,
1: le so tutte.
0: Guarda, mi stai costringendo a volerti quasi del bene oggi.
1: Non solo. Poi prendo, poi prendo poco la metro, perché sono sempre in macchina. Quindi forse è proprio
0: ma
1: perché non la prendo.
0: Come fai a sapere la metro di Milano?
1: Perché
0: tu?
1: Ci vado a Milano.
0: Ah,
1: ho una seconda vita, carale.
0: Salutiamo nuovamente la fidanzata di Alo.
1: Ciao, no, ma una nuova vita artistica.
0: Salutiamo nuovamente tutti voi. Vi ridiamo l'appuntamento a domani con Alessandro Bisogni.
1: E domani con Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. A domani, ciao.
1: Vado a Milano, ciao.
0: Ma smettila.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Stop! Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
5: Sono le 2:59.
6: QRN Radio.

0: siamo già all'ultima settimana dell'anno qua.
1: Mamma mia, che tristezza, però che bello perché ci avviciniamo alle vacanze estive.
0: Sì, sì, tutto verso le vacanze. Buongiorno a tutti da Fabio Mili e Walter DC.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Una delle ultime giornate qui in radio con voi, però il caffè la fa sempre da padrone.
0: La fa da padrone, anche perché il caldo è troppo, quindi noi andremo a buttarci a mare.
1: Sì, quindi stamattina il caffè è freddo?
0: No, no, io caldo, non ecco, esiste, anche a 50 gradi sempre caldo.
1: Benissimo.
0: Non se ne parla. Tra poco vi parliamo delle ciliegie ferrovia.
1: Ma che bontà, ragazzi, ditemi che non le conoscete.
0: Ah, mi aspettavo, che roba è, invece no.
1: No, sono buonissime.
0: Se non sapete cosa sono, amici a casa, tra poco ve ne parliamo qua di Stime.
1: Certo.

0: Denise Daime su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: Ben ritrovati amici, comincia una nuova puntata di questa nostra trasmissione This Time. Soprattutto, come detto poco fa, parleremo questa mattina delle ciliegie ferrovia.
1: Che buone che sono.
0: Io non so se le ho mangiate, boh, non sapevo che si chiamassero ferrovia.
1: Allora, sicuramente sono riconoscibilissime rispetto alle altre perché sono esattamente il doppio di una ciliegia normale.
0: Ah, sono grosse, sono ciliegioni?
1: Enormi.
0: Ma no, non ci posso credere. Questa celebre varietà di ciliegia ferrovia deve la sua specifica denominazione alla nascita del primo alborello nel 1905.
1: Sì, moltissimi anni fa. E pensate che questo alberello è nato a ridosso del casello ferroviario delle Ferrovie Sud-Est, proprio nel comune di San Michele di Bari.
0: Ah, cioè quelle ferrovie che è ancora un binario?
1: Sì, quelle lì piccoline con quei trenini che sembrano quasi dei modellini in effetti, però molto belli.
0: Tra l'altro c'è un modo singolare, la tradizione locale riporta che la pianta nacque in modo totalmente spontaneo da una semplice nocciolo gettato sui binari, così uno passava di lì, ma butta via sto nocciolo, chi se ne frega, butta via.
1: Fate voi, c'è una cosa che non succede mai in effetti, se ci proviamo mille volte non succederà mai. Ma ovviamente quando nacque questo alberello il casellante se ne prese cura e lo ribattezzò affettuosamente col nome di Ferrovie.
0: Ma così, cioè, da quel momento è nata questa ciliegione delle... ma pugliese, perché Bari si parla qui.
1: Pugliese, sì, sono pugliesi ma sono veramente enormi. Oltretutto hanno la polpa croccante, quindi sono belle sode, non sono mollicce.
0: Che figata, peccato che essendo allergico non le potrò mai mangiare.
1: Vabbè. Ma no, perfetto, anche le ciliegie.
0: Eh sì, vabbè. Musica.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: sempre su VRN Radio, continuiamo la nostra mattinata. Adesso parliamo di biciclette.
1: Bene.
0: Perché pare che al Giro d'Italia, che tra l'altro passa da queste parti domani mattina, sono utilizzate le biciclette da cronometro. Incorporano segreti ingegneristici derivati direttamente dalla tecnologia aerospaziale. Cioè ci sono queste biciclette super dotate, tra cui l'integrazione di speciali sensori di pressione e avanzati polimetri strutturali formulati per resistere alle sollecitazioni termiche ed extraatmosferiche. Sono praticamente delle macchinette.
1: Cioè, sì, in effetti sono delle astronavi,
0: delle bombe, cioè una roba pazzesca.
1: E sì, sembra proprio che su queste biciclette spicchi la presenza dei tubi di Pitot.
0: Cos'è? I tubi di Pitot?
1: No, vabbè, ma ragazzi, ma perché me le fate dire a me queste cose?
0: Non lo so.
1: Sono degli strumenti analogici che vengono posizionati anche sul muso degli aerei di linea, ad esempio, e delle navette spaziali. Pensate un po', per misurare appunto la velocità macroscopica del vento e l'aerodinamica proprio in tempo reale.
0: Cioè, tu mi stai dicendo che se quando sono in discesa loro vanno a una velocità talmente forte in bicicletta che sono aerodinamici, cioè sono un po' come gli aerei.
1: Esatto, infatti.
0: Mamma, non ci posso credere. A che livelli siamo arrivati con il ciclismo?
1: Ma vero?
0: Quest'anno il favorito a questo Giro d'Italia pare che sia il danese Jonas Vingegaard. Non ho mai sentito, a me non intendo tanto di ciclismo, non è che mi piaccia moltissimo.
1: Rimane il più bravo Alfredo Binda dell'Italia, che vinse nel 25, 27, 28, 29, 33. E così praticamente dominò anche nel 1930. Alla fine lo pagarono per non correre più.
0: Ma così, cioè, sta a casa che è meglio. Basta così. Corriamo noi con la nostra musica.

0: signori all'ascolto, visto che questa è l'ultima settimana di trasmissioni, la regia ha pensato bene di buttarci qua un bel po' di ricette questa settimana.
1: Oh, che bello, quindi torniamo a tirar fuori tutti i nostri grembiulini.
0: Esatto, perché ci siamo, amici a casa, c'è la ricetta dei pangoccioli.
1: Che meraviglia, quindi possiamo farceli da noi anche.
0: Cioè quelli tipo che si trovano all'Esse Lunga, da quelle parti lì.
1: Un posto a caso.
0: Comunque, per impastare dovete sciogliere 12 g di lievito in 250 ml di latte tiepido con un cucchiaio di miele. Impastate con 500 g di farina, metà Manitoba, metà 00. Che è una cosa strana quella lì della Manitoba, però l'ho vista, c'è. 80 g di zucchero e incorporate 60 g di burro morbido più un pizzico di sale fino a ottenere un panetto liscio. Così.
1: Poi procedete a una prima lievitazione, quindi lasciate raddoppiare l'impasto coperto per circa 2 ore, formare dei panini e incorporate in questi panini 100 g di gocce di cioccolato fredde di freezer, mi raccomando.
0: Dividete l'impasto in palline da 60-70 g, mettetele su una teglia. Secondo una lievitazione lasciate riposare i panini coperti per 30-40 minuti.
1: Così. È arrivato il momento della cottura, spennellate con tuorlo e latte, quindi tuorlo d'uovo e latte, infornate a 180 gradi, forno statico per 15 minuti fino a doratura.
0: Diteci che li fanno di là nel nostro cucinino.
1: Ma non senti il profumo?
0: Via!

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
2: Your radio station.

0: Ragazzi, anzi, raga, prepariamoci a questa notizia che arriva da Torino.
1: Che bello, cosa è successo a Torino?
0: È successa una violenta discussione in strada, ma tra due donne di circa 50 anni, neanche di 20, 30, 50, che si è conclusa con il ferimento di una di loro. Cos'è? Se le sono date di sana ragione.
1: Mamma mia, quanto pare la rivale ha reciso una falange del dito a morsi all'altra donna dopo aver scoperto di condividere la relazione sentimentale con lo stesso uomo.
0: Ma come? Cioè lei ha detto, tu vai col mio uomo, ti ho scoperto e ti mangio un dito?
1: E te lo stacco, va?
0: Ma cos'è la roba pazzesca questa qua?
1: Sì.
0: L'uomo, conteso tra entrambe le donne, ha assistito all'intera aggressione in corso Sebastopoli. Cioè, lui era lì a guardare queste due che si menavano per lui.
1: Ma scusa, invece di dividerla,
0: ma mettici una pezza, no?
1: Esatto, fai qualcosa. Beh, comunque qualcosa l'ha fatta, in effetti. Si è occupato personalmente di caricarle a bordo della propria vettura e di trasportarle d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano di Torino.
0: Cioè, ma tu ti immagini queste due dietro che vanno all'ospedale con lui che guida?
1: E che continuano a picchiarsi?
0: Esatto, che così non è.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Comunque state calme a Torino, ragazze, ragazze, cinquantenni.
1: Esatto, ragazze. Già fa caldo, su,
0: fa caldo. Così. La gente comincia a impazzire col caldo,
1: È vero, è vero. Però un po' presto.
0: Come tutti gli anni.
2: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, This Time è su VRN Radio.
3: Women are not without electoral and or political or.
4: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
2: This Time.

0: signori di là ci hanno già avvertito che una teglia di pangoncioli è pronta.
1: Benissimo, quindi non perdiamo tempo, scusateci, esatto. Ma noi dobbiamo andare.
0: Avvisate quelle due che stanno ancora litigando, nonostante un dito senza un dito.
1: Ma no, ma basta, portiamole dei pangoccioli.
0: Esatto, gli porteremo dei pangoccioli e chiediamo se fanno un giro al mercato a Torino a comprare due, cosa sono, le ciliegie ferrovia.
1: Ma per carità, che poi si pestano tra le bancarelle, non vorrei mai che.
0: Grazie a tutti, ci sentiamo domani, solito orario.
1: Mi raccomando, puntuali con Walter DC e Fabio Meli qui a This Time. Per il momento, fantastica giornata a tutti.
0: Ciao.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: Sono le 3:59.
4: VR

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è il 1° giugno e cominciamo una nuova settimana, ma cominciamo anche questo nuovo mese, il mese che darà il benvenuto all'estate. Ciao a tutti, sono Francesca Romana Macri con voi in quest'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel, meraviglioso, fantastico paese. Oggi con noi ci sarà Lorenzo e cominceremo come sempre con l'agenda, quindi le date più importanti di questo 1° giugno nella storia d'Italia, ma non solo. Compleanni, vi ricordiamo anche a chi fare l'onomastico e poi, a proposito di personaggi italiani, beh, parleremo dei Pooh. E poi, dall'Italia agli Stati Uniti d'America arriva una tendenza, anzi, c'è già da un bel po'. Avete presente quelle belle forme che si fanno sul cappuccino? Parleremo di latte art. Tutto questo a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte! Se mi guardi così.

0: Iniziamo questo nuovo mese, il sesto del 2026. Ciao a tutti, ben ritrovati cari amici. Io sono Francesca Romana, oggi è primo di giugno. C'è con noi, torna il nostro caro Lorenzo, che pare, visto che è qui, che non ha fatto il ponte. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E cominciamo ovviamente come sempre con l'agenda. Vediamo quali sono le date significative nella storia d'Italia che hanno segnato un po' le annate, ovviamente parlando del primo di giugno.
1: Partiamo dal 1955, inizio della conferenza di Messina con l'obiettivo di studiare e trovare delle iniziative che potessero far proseguire il processo di integrazione europea avviato nel periodo seguente alla Seconda Guerra Mondiale. Sembra uno scioglilingua, però spero di essere stato chiaro.
0: Sì, chiarissimo.
1: 1970, muore a Milano il poeta Giuseppe Ungaretti. 1973, Tele Biella chiude i battenti sotto il governo Andreotti II. Concludo col 2001, ad Arce viene ritrovato il corpo esanime di Serena Mullicone, scomparsa il giorno precedente in circostanze ancora irrisolte.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Tanti auguri a Dodi Battaglia, e dopo parlerò dei Pooh, Oretta Berti e Gianmarco Tamberi.
0: Comunque devo dire, grandi artisti.
1: Assolutamente,
0: nati in...
1: e anche atleti, perché c'è anche Tamberi ovviamente.
0: Il grande Jimbo.
1: Esattamente.
0: Colui che, magari per chi non fosse tanto familiare il nome, colui che alle Olimpiadi di Parigi 2024 perse la fede nella Senna. Vabbè, ha fatto anche altre grandi
1: esatto.
0: cose, a parte questo.
1: Il ragazzo con la barba a metà, tanti lo ricordano per questo.
0: Sì.
1: Ha la barba a metà.
0: Ah, questa cosa, vedi,
1: tipica solo sua.
0: Mi sfuggiva. Passiamo invece adesso ai santi del giorno.
1: Festeggiamo San Giustino, mentre il proverbio del giorno è: digiugno levati il cuticugno e se non ti pare tornalo a infilare. Il cuticugno è un termine dialettale che indica un giubbetto pesante o una sopraveste. Il detto ci insegna che, sebbene giugno sia alle porte dell'estate, il clima può essere ancora un po' capriccioso. When I wake up in the...

0: your passion for music. We'll survive.
1: We'll survive. Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.
9: VRN Radio, più l'ascolti.

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Arrivano i primi messaggi della settimana, siamo insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi, noi siamo quelli del programma dedicato appunto all'Italia, se non si fosse capito, beh insomma, è abbastanza, penso sia abbastanza evidente questa cosa. Io Francesca Romana, con noi il nostro Lore, ciao Lore.
2: Eccomi, ciao Fra.
1: Ci sono arrivati tanti messaggi, tra cui uno della tua, di una tua omonima.
2: Esatto, femminile, Lorenza, che salutiamo.
1: Ciao, ciao Lorenza.
2: E anche Paolo ovviamente che ci ha scritto. Partiamo da Lorenza. Oretta Berti intramontabile, a differenza di tante coetanee della musica, ha saputo interagire anche con i giovani della scena.
1: Sì, ricordo il tormentone estivo, mi pare del 2021,
2: con Achille Lauro
1: e Fedez, dove c'era Orietta Berti vestita praticamente, non so, come con tutte le piume, bellissima, coloratissima.
2: Mi sa che con Rovazzi fece qualcosa, vero?
1: Sì, poi un altro anno fece con Rovazzi, e quindi ci piace Orietta Berti,
2: sicuramente,
1: che rappresenta un po' la vecchia leva,
2: esattamente,
1: quella di Ferro, della musica italiana, che collabora però con i giovani. Brava!
2: Concludiamo con Paolo, che scrive: l'abbraccio tra Tamberi e Jacobs è forse l'immagine più iconica dello sport italiano. Ricordiamo quando entrambi vinsero nel giro di pochissimi minuti di distanza l'oro alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, e ci fu questo abbraccio in questo stadio completamente vuoto.
1: Questo è lo sport che ci piace.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
4: Bellissima.

È lunedì, coisto di verdi, bianchi e rossi. Ancora ben ritrovati cari amici. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Lorenzo. E tra poco apriamo una parentesi su dei personaggi italiani molto importanti per quanto riguarda il mondo della musica, del passato ma anche del presente, perché abbiamo scelto di parlare dei Pooh, che sono sempre più forti, sempre più instancabili e soprattutto riescono a mantenere alto l'amore nei propri confronti da parte del pubblico, ma soprattutto sono veramente bravissime, nonostante comunque insomma il tempo sia passato. Ne parliamo tra poco a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: siamo insieme anche in questo primo di giugno. Tanti di voi staranno facendo ponte. Siamo insieme, comunque questo non toglie nulla. Io sono Francesca Romana, do il bentornato al nostro Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E apriamo una piccola parentesi sulla musica, perché parliamo di loro che sono una colonna portante del Festival di Sanremo in primis. Poi della musica italiana torniamo indietro nel tempo, ma rimaniamo anche nel presente, perché loro sono ancora attivissimi, parlando dei Pooh.
1: Esattamente, perché quest'anno hanno festeggiato i 60 anni, cioè praticamente una vita insieme. Tra i tanti bei ricordi ovviamente c'è il 40° Festival di Sanremo vinto con la formazione stabile, ovvero Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano D'Orazio, ma non vanno ovviamente dimenticati il fondatore Valerio Negrini, che ha scritto le più belle canzoni del gruppo, e ovviamente anche Riccardo Fogli, che ha lasciato il gruppo negli anni 70 per poi tornare recentemente.
0: Sì, tra l'altro ricordiamo anche Stefano D'Orazio, che è scomparso. Ricordiamo che i Pooh hanno partecipato dal palco Suzuki, dal Suzuki Stage, se non sbaglio, a questo Sanremo 2026, e insomma io vorrei avere le doti artistiche, ma comunque le doti canore di Roby Facchinetti,
1: magari,
0: che cantando Uomini Soli, nonostante
1: bellissimo,
0: la sua età portata benissimo, con insomma anche un gran bello stile, comunque si mantiene molto bene.
1: A voglia. Ricordiamo soltanto alcuni numeri: 59 album pubblicati e ben 100 milioni di dischi venduti, record assoluto per un complesso italiano. Hanno vinto 15 Telegatti, 6 Wind Awards, Music Awards, e sono stati anche nominati Cavalieri della Repubblica Italiana. Sono comunque in tour, quindi se volete prendere i biglietti sbrigatevi, perché comunque vanno a ruba.
0: E chi sta meglio dei Pooh?
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: WRN, your radio station.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Forse non salverò il mondo.
6: Forse non salverò l'economia.
5: Forse non salverò tutti gli indifesi.
6: Forse non salverò l'Amazzonia.
7: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
8: Sono le 4:59. VRM.

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e abbiamo aperto una parentesi sui personaggi importanti. Beh, noi li chiamiamo importanti perché così sono. E abbiamo citato musicalmente i Pooh, composti appunto da Dodi Battaglia, Robby Facchinetti, questo solo per fare alcuni dei loro nomi. E ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, giusto Lore?
1: Giustamente, salutiamo Francesco e Alessandra.
0: Ciao Francesco e ciao Alessandra.
1: Mi aspettavo questo tipo di messaggio da parte di Francesco. Indimenticabili le loro apparizioni a Camera Caffè, sono stati gli episodi migliori per me e concordo pienamente.
0: Sì?
1: Bellissimi, no? Guarda, facevano troppo ridere, perché poi Robby Facchinetti, anche a lui veniva da ridere mentre recitava, quindi ti faceva venire ancora più da ridere.
0: Ah, io mi sa che devo recuperare.
1: Devi recuperare, assolutamente.
0: È una parte di cultura di, appunto, serie, è una serie televisiva, giusto?
1: Esattamente.
0: Sitcom,
1: ecco, bravissima.
0: Questo è il termine giusto. Mi manca. Io ho in mente però un meme che è andato virale sui social, appunto, di Robby Facchinetti che fa l'acuto di uomini soli, dove lui fa Dio delle città, insomma, parte, e praticamente in questo meme venivano messe tutte varie esibizioni,
1: sì,
0: con tutti i suoi acuti, e devo dire wow, semplicemente wow.
1: Dovresti sentire Paolo Bitta, che è il protagonista di Camera Caffè, ti divertirai. Concludo con Alessandra: non è da tutti resistere così tanto tempo, bravi Pooh, a prescindere dai gusti musicali. Come infatti abbiamo detto, 60 anni insieme è veramente una vita,
0: mica poco. I'll be

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

dai Pooh alla tavola è un attimo quando siamo qui insieme a Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, perché parliamo di una disciplina che viene dagli Stati Uniti d'America ma che ormai è stata naturalizzata in Italia, perché sicuramente gli americani saranno degli esperti della latte art, ma la latte art si fa sui cappuccini. Stiamo parlando di tutti quei disegni, non so se vi è mai capitato, che vengono fatti da chi ovviamente ha queste capacità sul caffè, sul cappuccino. Ne parliamo tra pochissimo qui insieme a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: The more you hear it, the more you

0: Siamo nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici. Beh, come sempre, arrivati a questo punto con il nostro Lore, che saluto ancora. Ciao, Lore.
1: Ciao, Fra.
0: Oggi non parliamo di cibo, ma parliamo di un'altra eccellenza. Ci conoscono in tutto il mondo per il caffè che facciamo, anche se propriamente non è italiano, ma ancor più per il cappuccino. C'è qualcuno che viene in Italia, il cappuccino lo chiede dopo pranzo, chi anche a cena, ma oggi noi parliamo della latte art, perché è un qualcosa che non tutti conoscono, ma che hanno visto almeno una volta.
1: Esattamente, che in realtà, Fra, risulta inventata negli anni Ottanta dalla Nespresso, Espresso Vivace di Seattle, quindi negli Stati Uniti, però in realtà ci sono anche tracce, diciamo, di pionieri in Italia, tra cui Luigi Lupi. E stando a una ricerca passata, pensate, il numero degli stati su Instagram dedicati ai caffè fotogenici, chiamiamoli anche così, sarebbe aumentata del 4.500%, pensa, dal 2015 al 2017, e comunque è ancora di più aumentata perché piace tantissimo.
0: Sì, anche perché ricevere un cappuccino personalizzato, esatto, magari con un'immagine o con una scritta, è un peccato perché si rovina subito quando lo andiamo a bere, però è magari con un cuoricino, con il nostro
1: fa
0: nome,
1: scena, no?
0: Con un pensiero, fa una grande scena.
1: Esattamente,
0: sì.
1: Addirittura ho scoperto che ci sono dei campionati in tutto il mondo e sono spettacolari perché fanno delle cose pazzesche e devono però essere anche bravi a diciamo fare queste piccole opere d'arte in pochissimo tempo, perché comunque, come dice la regola, il cappuccino ad esempio va portato caldo, quindi devono essere anche rapidi, ma ovviamente devono essere anche molto belli.
0: Però attenzione, non sono molto rapidi, non sono molto belli, ma spero anche molto molto buoni.
1: Sicuramente.

E anche oggi finisce un altro appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio, cari amici, per i tanti messaggi che ci inviate, come sempre, sono tanti. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che sapete come e dove trovarci. Noi ci risentiamo domani nel martedì. Ciao!

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: Sono le 6.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Meglio di no.
1: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
2: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: WRN Radio,
6: la tua radio.
7: Go!

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 1 giugno. Ariete, una bellissima luna vi vuole aprire la mente, visto che Saturno vi fa roccare su posizioni troppo difensive. Un nuovo incontro può rivelarsi interessantissimo. Toro, cercate di riordinare le idee e soprattutto di raccogliere le forze in vista di nuove battaglie da combattere. In amore avete bisogno di tirare un po' il fiato. Gemelli, in amore non siete per niente tranquilli e presi dai dubbi ogni tanto vi lasciate andare a qualche momento di malinconia. Per fortuna è solo una sensazione passeggera. Cancro, non curatevi delle chiacchiere che continuano a girare sul vostro conto. Siete al centro dell'attenzione, quindi anche molto invidiati. L'amore è un fuoco che arde. Leone, una luna fantastica illumina questa giornata piena di passione, di speranze e anche di belle occasioni per i single. Non dimenticate di essere alle prese con qualche problema sul lavoro e in famiglia. Vergine, il lavoro vi preoccupa parecchio perché notate che intorno a voi c'è molta diffidenza e le critiche non mancano. In amore succedono cose inaspettate. Bilancia, il vostro romanticismo sarà esaltato dalla luna e qualcuno potrebbe anche prendere qualche decisione azzardata. Valutate le situazioni con il giusto distacco. Scorpione, in amore non dovete cercare di tenere sotto controllo il partner. Lasciategli un po' più di spazio e vedrete che otterrete maggiore disponibilità. Sagittario, la luna piena promette grandi emozioni sentimentali. Approfittatene perché certe occasioni potrebbero non ripresentarsi. Tante nuove cose possono nascere in questa giornata. Capricorno, cercate di condurre una vita più equilibrata e vedrete che sarà più facile ritrovare una buona condizione fisica. Sul lavoro siete un po' confusi. Acquario, una giornata in cui i rapporti con gli altri avranno una rilevanza particolare. State attenti a quello che vi verrà detto o proposto. L'amore è pieno di incognite. Pesci, ancora una giornata piena di piccoli ostacoli da superare. Il lavoro richiede una presenza costante da parte vostra. Avete però energia fisica e mentale per vincere qualsiasi battaglia. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:01.
0: QRN.

E buongiorno, buon lunedì mattina. Saluto in particolare quelli che anche oggi lavorano e non hanno fatto il ponte. E lunedì mattina, primo di giugno, il 152esimo giorno dell'anno. Il sole è sorto alle 5:37, tramonterà alle 20:38. Si parte!

Domenica di giugno, appunto primo giugno, il filantropo Ted Turner presentava al mondo la CNN, un'emittente di notizie via cavo. Si trattava del primo canale televisivo all news della storia. Well,

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

I santi del giorno, oggi la chiesa ricorda San Giovanni Battista Scalabrini e San Giustino Martire. San Giustino è il protettore dei filosofi. My chest.

Vediamo cosa è successo negli anni. Il primo di giugno, partiamo dall'anno 193. Il Senato romano condanna a morte l'imperatore Didio Giuliano, permettendo a Settimio Severo di conquistare il trono latino. 1495, il frate John Corre registra il primo lotto conosciuto di Scotch Whisky. 1533, Anna Bolena è incoronata regina come consorte di Enrico VIII d'Inghilterra. 1955, ha inizio la conferenza di Messina. 1988, il presidente statunitense Reagan e quello sovietico Gorbaciov stipulano un accordo per l'eliminazione dei missili a media gittata. 2005, con un referendum, i Paesi Bassi rifiutano la creazione di una costituzione europea. Dicono che

0: bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRN Radio, bellissima. VRN Radio,
4: your radio station.

I compleanni VIP di oggi. Facciamo tanti auguri ad Alanis Morissette, cantautrice rock tra le più affermate della musica mondiale, nata nel 1974. Ricordiamo oggi la nascita anche della grande Marilyn Monroe, la prima icona della cultura pop e la prima vera sex symbol, nata a Los Angeles nel 1926.

di giugno, quella di oggi, è la giornata mondiale dei genitori, istituita e riconosciuta dall'ONU. Il primo giugno del 1980 nacque ufficialmente la CNN, fu il primo canale televisivo al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E con questo è tutto, vi auguro un buon lunedì.

0: URN Previsioni Meteo.
1: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: Sono le 8 e un minuto.

0: al Comedy Radio Show. Oggi lunedì 1, primo giorno della settimana, primo giorno di giugno, caro Alo.
1: Quanto ti piace questa sì. roba. Ciao Ale.
0: Ciao Alo, da ossessiva compulsiva.
1: Però anche
0: tutto,
1: io, però bello, anche io, bello. Dai, siamo in due, perché adesso ho fatto, sì, che soddisfazione, ho fatto il mattacchione che soltanto tu, invece anche a me piace il fatto che oggi lunedì inizia ufficialmente il mese di giugno.
0: Mattacchione, noi inguaribili buontemponi, iniziamo la puntata di oggi come? Con l'oroscopalo.
1: È perché anche se non è che a maggio lo si fa e a giugno non si oroscopa più, anzi bisogna oroscopare perché poi d'estate soprattutto lo sai che quanto vi piace oroscopare, e allora vedremo l'oroscopalo con una caratteristica, questi segni, questi 12 segni, vediamo le cose che non sanno fare ma le fanno lo stesso.
0: Ah, ok, sì, ci sta.
1: Sì, perché ogni segno devi sapere che ha una sua incompetenza preferita.
0: Non vedo l'ora, sono
1: adesso
0: molto
1: vediamo,
0: curiosa.
1: E scoprirei se combacia con la tua.
0: A proposito di novità, io ho introdotto una nuova rubrica, non ti ho neanche contemplato.
1: Hai fatto bene.
0: Perché così, ho deciso di farti una sorpresa. Spesso ho deciso che potremmo parlare di curiosità dal mondo animale.
1: Oh.
0: Perché comunque ce n'è tante.
1: Beh, tu ci hai regalato una grandissima pelle raccontandoci come si chiamava
0: il wombat.
1: La cacca cubi del wombat.
0: Esatto, sì, sì. E oggi insomma vabbè, poi andiamo ad approfondire meglio, credo che l'argomento sia un po' hot come spesso accade quando parliamo di animali. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. È un po' difficile da descrivere questa rubrica, sotto rubrica di oggi, perché la domanda è: vuoi venire alla festa? Ma alla festa di chi? Poi insomma vedremo.
1: Sembrava la canzone quella di Fedez, alla festa di Pablo, com'era?
0: Alla festa, non mi
1: vieni
0: ricordo.
1: Alla festa di Pablo.
0: Na na na na na na. Tra poco al Comedy Radio.

0: siamo, iniziamo ufficialmente questo lunedì, la puntata di oggi, l'intera settimana del comedy, anche il mese di giugno, non vedevo l'ora di ripeterlo, come con l'oroscopalo.
1: E allora andiamo ad oroscopare, cara Ale, e partiamo con il tema di oggi. Il tema di questa settimana dell'oroscopalo è le cose che non sai fare tu, segno dello zodiaco, ma fai lo stesso, perché, l'abbiamo detto anche prima, ogni segno zodiacale ha la sua incompetenza preferita.
0: Vediamo, vediamo quanta verità.
1: Ariete, fai tutto di impulso, anche le cose che richiedono un manuale, e sbagli. Qua è una, cheat, manualo, era una cheat a me stesso, che poi sono Ariete, quindi... Però è vero, io non seguo mai le istruzioni.
0: Vai
1: piuttosto
0: così,
1: sbaglio, rompo, ma non seguo mai il libretto di istruzioni. Quindi bravi,
0: quindi Ariete. Fino a qua Ariete è giusto.
1: Fino a qua ci siamo. Poi Toro, dici che non è difficile, poi chiami qualcuno che lo faccia al posto tuo. Gemelli, vero, ti torna?
0: Sì, il mio ex era Toro, andiamo avanti.
1: Gemelli, inizi mille cose che non sai fare, non ne finisci una, classico. Cancro, non sai fare niente, ma ti offendi se qualcuno te lo fa notare.
0: Mamma mia, Cancro permaloso.
1: Permalosissimo. Leone, il nostro showman, showgirl.
0: Cos'è che non sa fare il Leone?
1: Non sai farlo, ma lo fai con un'aria da professionista e la gente ci crede.
0: E infatti non c'è niente che non sa fare.
1: Vergine, non sai fare una cosa e ti arrabbi con l'universo, poi impari, poi correggi l'universo addirittura.
0: No, Vergine, non c'è una cosa che invece non impara a fare, in effetti. Sì, sì.
1: Vedi, perché
0: si
1: è tutta precisa,
0: lì,
1: meticolosa.
0: Tabelle, sì, sì.
1: Bilancia, non sai farlo, ma prima di provarci chiedi tre pareri e fai un sondaggio. Così. Scorpione, non sai farlo, ma fai finta di sì. E se qualcuno ti smaschera, muore. Così. Scorpione è sempre un po' diabolico. Sagittario, non sai farlo, ma ci provi lo stesso e ti diverti pure.
0: Sì, è vero, Sagittario più non sa farlo e più si diverte.
1: Perché
0: è un'avventura.
1: Sì,
0: una
1: perché
0: è
1: quel
0: nuova.
1: Pazzerello segno di fuoco. Ma veniamo ad Ale, veniamo a Capricorno. Non sai farlo, ma lo trasformi in un progetto da 6 mesi, perché soffrire è il tuo hobby.
0: È verissimo.
1: Confermi?
0: È verissimo. Io a volte ci metto più tempo a pianificare cose che devo fare, soprattutto nuove, che a farle direttamente.
1: Certo, però quanto è bello pianificare.
0: Sì,
1: le
0: sì,
1: liste,
0: sì,
1: le to-do list famose. Sì, sì. Poi Acquario, non sai farlo, ma inventi un modo nuovo di farlo, che non funziona, ma è creativo,
0: vero,
1: almeno. E poi chiudiamo con Pesci, non sai farlo, ma piangi mentre ci provi. E alla fine qualcuno lo fa per te. Pietà, pietà per Pesci.
0: Io per l'Acquario, se posso, in conclusione, non offendetevi, amici acquari, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, non è che l'Acquario non sa farlo e si inventa un modo nuovo per farlo. Proprio è un'arte,
1: fa un'altra
0: me.
1: Roba.
0: No, sì, per raggirare il problema.
1: Certo.
0: Sì, fa un'altra cosa, fa altro.
1: Furbi.

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: VRN Radio. Più l'ascolti, più

0: L'oroscopo di oggi ci ha parlato delle cose che non sappiamo fare in quanto segni zodiacali. Ognuno di noi c'è una cosa che non sa fare, ma fa comunque. Io sono molto d'accordo, soprattutto sul Capricorno. Quello che ci hai letto, non sai farlo, ma lo trasformi in un progetto da 6 mesi. Perdi tempo a pianificare anche se non lo sai fare, perché comunque soffrire il tuo hobby. Mi piace, sono molto d'accordo.
1: Si confermo anche Ariete, io sono uno. Non so se voi Ariete, non c'è scritto nessun Ariete, però magari confermerete
0: Ariete
1: che
0: era,
1: non seguite
0: tutto
1: il manuale.
0: Anche le cose che richiedono un manuale.
1: Sì. Manualo.
0: E manualo e sbagli.
1: Ma infatti io lo scrivo ma non lo seguo, attenzione.
0: Esatto.
1: Andiamo ai messaggi, ci scrive Chiara.
0: Ciao Chiara,
1: io sono vergine e confermo, ieri non sapevo montare una mensola. Dopo 2 ore ho litigato con le viti, con il muro e con me stessa. La mensola è ancora per terra, ma almeno ho vinto moralmente.
0: Beh,
1: la vittoria morale comunque è tanta roba, cara Chiara.
0: Sì, se sei soddisfatta tu.
1: Oh, soddisfatta tu, soddisfatti
0: felici.
1: Tutti. Vergine e poi Luca. Ciao Luca.
0: Ciao.
1: Sono gemelli, ho iniziato a fare il pane in casa senza sapere come si fa. Ora ho 3 impasti diversi, nessuno commestibile e un forno che mi guarda con paura. È bello che nessuno sia commestibile, come lo sai? L'hai fatto assaggiare a qualcuno che è svenuto? Come lo sai, Luca?

0: proseguiamo questo fantasmagorico lunedì con una nuova rubrica. Tra poco arrivano le curiosità dal mondo animale. E ce n'è. Ce n'è a iosa. Potremmo andare avanti, secondo me, per mesi e mesi e mesi. Vediamo un po' come si mette la situazione. Nel frattempo vi dico che tra poco, più nello specifico, parleremo di Gengis Khan. Il Gengis Khan dei roditori.
1: Ah!

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

0: unica curiosità dal mondo animale. Quest'oggi il titolo è Gengis Khan dei roditori. Chi è questo Gengis Khan dei roditori?
1: È un tiranno, quindi un vandalo.
0: No, c'è una motivazione un po' più, diciamo, animale, appunto. Allora, intanto nel Regno Unito è successa questa cosa che è talmente assurda che sembra quasi una leggenda da, appunto, da cartone animato, da libro, ma è tutto vero, giuro. Tutto ruota attorno a questo criceto di nome Randy.
1: Carino.
0: Che è diventato famoso.
1: Carino, Randy il cricetino.
0: Randy il cricetino, che però è stato soprannominato il Gengis Khan dai roditori. E il paragone non è né storico né, insomma, bellico, ma serve a rendere l'idea del caos che è riuscito a creare. Praticamente lui è riuscito a intrufolarsi in un'area del rifugio dove si trovavano solo esemplari femmine. È rimasto per settimane senza che nessuno se ne accorgesse. E il problema è che i criceti si riproducono molto velocemente, no? Quindi in poco tempo la situazione è sfuggita di mano. Praticamente all'inizio lo staff ha notato solo qualche gravidanza isolata e niente di strano, quindi.
1: Però poi, solo femmine.
0: Poi a un certo punto i numeri hanno iniziato a salire in modo troppo evidente, quindi troppe cucciolate tutte insieme in un periodo troppo ravvicinato per essere una coincidenza. E a quel punto la verità è diventata chiara. Sono andati a cercare bene, hanno scovato Randy, che era stato l'unico maschio presente nell'area per tutto quel tempo.
1: Ma pensa
0: che le ha ingravidate tutte.
1: Quindi praticamente ha ingravidato, fai conto, un centinaio di cricetine.
0: Sì, esatto.
1: Ma perché Gengis Khan? Io non lo sapevo. Io pensavo che fosse uno che andava lì, tagliava teste e conquistava.
0: Allora, in realtà è il paragone è più perché era uno che faceva del caos.
1: Ah, per quello. Pensavo che Gengis Khan avesse popolato, non so, ripopolato
0: però
1: l'Asia.
0: Potremmo informarci, magari gli dava dentro.
1: Beh, sai che c'è, quello ha combattuto. Gengis Khan è stato uno dei più grandi conquistatori, tiranni, non so. Come definirlo? Magari una volta conquistato un popolo festeggiava.
0: Conquistava anche le donne.
1: Ingravidando, non lo so.
0: Comunque, il risultato è stato veramente un vero boom demografico nel rifugio, con decine di nuovi cricetti in arrivo nel giro di poche settimane. Una situazione difficile poi da gestire, perché insomma bisogna anche poi prendersene cura, ma anche così incredibile da diventare poi ovviamente una storia virale sul web. E alla fine Randy è passato alla storia non per la fuga o per il comportamento, ma per aver lasciato dietro di sé una popolazione in piena espansione. Bravo Randy.
1: Bravo Randy Khan.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la 1 Firenze-Roma. Qui un incidente in terza corsia è la causa delle code tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. Altro incidente anche sulla statale Pontina con auto in coda all'altezza di Aprilia Sud in direzione Latina. Passiamo ora al trasporto ferroviario. Sulla ferrovia Roma-Viterbo dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre sulla tratta urbana modifica al servizio per lavori di consolidamento al Ponte Tevere e per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte attivo il servizio bus sostitutivo. Dal 7 settembre il servizio tornerà regolare. Ed infine gli eventi nella capitale. Domani, martedì 2 giugno, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica, sono previste chiusure al traffico nella zona centrale della città, tra i fori imperiali e Piazza Venezia. Attive dunque modifiche e deviazioni per le linee bus. Prestare attenzione alla segnaletica sul posto. Da Martina Cristini, Astral Infomobilità, al momento è tutto. Grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
5: Sono le 9:02.
0: VRN Radio. The Comedy Radio Show.

0: rubrica Curiosità dal mondo animale abbiamo parlato di questo cricetino di nome Randy, rinominato il Gengis Khan dei roditori, che ha praticamente messo incinta,
1: copulato
0: con tutte le femmine del rifugio, dando vita a un vero boom demografico e diventando virale sul web. Ci siamo chiesti, Gengis Khan era uno che gli dava del
1: brutto? Mi sono informato nel fuori onda e pare che il buon Gengis avesse oltre 500 mogli.
0: Ah, vedi, allora
1: la prima ce n'era una, la prima è partito da una,

0: conquistare praticamente tutta l'Asia perché volevo, sì, volevo copulare. Perché vedi quanto sono dolce che non ho usato termini, perché noi ci piace la donna asiatica.
1: Volevo copulare, sì. Sì. Vabbè, comunque storia molto particolare che ha attirato la vostra attenzione. Ci avete scritto, per esempio, Luca dice: Randy è andato in silenzio e ha lasciato il rifugio con una legacy degna di un impero. Altro che ospite, lui è proprio un fondatore.
0: Eh beh, sì.
1: Giulia invece dice: lo staff, qualcosa. Ah, Giulia si immedesima,
0: sì,
1: no?
0: Sì, certo.
1: E scrive, ha fatto proprio un copione. Sì. Lo staff, due punti. Qualcosa non torna. Randy, modalità multitasking attivata.
0: Grande.
1: In effetti.
0: Che poi non c'è un numero di queste cricetine.
1: No, c'è scritto decine di parti.
0: Decine.
1: Però dipende, cioè, se fossero un rifugio di 100 criceti, decine di parti, comunque siamo
0: comunque,
1: una percentuale alta.
0: Non c'è scritto centinaia, c'è scritto decine, quindi potrebbe arrivare anche a 80-90. Comunque, bravo, capito, Randy, ti stringo la zampetta. Bravo Randy.
1: Poi concludiamo con Marco che dice: questo non è un criceto, è un aggiornamento software che ha creato più bug del previsto. Beh sì, Marco si è concentrato sul bug dello staff, che a un certo punto non capiva più da dove nascessero sti cricetini. Sì, ha buggato lo staff.
0: Che poi, scusa,
1: adesso ha buggato più le cricetine.
0: Sì, ma anche tu staff, no? Se è un accampamento, com'è che un covo,
1: un rifugio
0: dove ci sono solo cricete, ma tu alla prima criceta incinta ti dovrebbe venire un
1: dubbio.
0: Allora,
1: no, secondo me c'erano sia criceti che cricete, da quello che ho capito, però separati.
0: Ah, ok.
1: Però è anche probabile che non vengono separati tutti nello stesso momento, quindi alcune cricete è normale che abbiano una gravidanza che magari è stata concepita prima della separazione.
0: E invece il buon Randy.
1: E invece in quel momento a un certo punto è stato un boom, giustamente. Ma io mi immagino, invece mi sono immaginata un'altra cosa. Immaginati i membri dello staff che prendono i criceti uno per uno e li controllano.
0: Ah, certo,
1: chi c'ha il pistolino,
0: girano.
1: Di voi?
0: Tu di là, pistolino di là, pistolina di qua.
1: Chi è stata la colpa? I'm a

0: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: WRN Radio. The more you hear, the more

0: Abbiamo chiuso il capitolo del meraviglioso mondo animale, ma lo riprenderemo nell'arco del nostro comedy, perché ho scoperto che ci sono un sacco di curiosità molto divertenti sugli animali, quindi tornerà questa rubrica.
1: Bene.
0: Ma tra poco invece sarà il turno della nostra rubrica preferita, ovvero hashtag flop and roll. Quest'oggi la domanda particolare è: ma tu vieni alla festa? Vuoi venire alla festa?
1: Io ti risponderei di sì.
0: Però vediamo se puoi permettertelo.
1: Ah.

0: The Kami Radio Show.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: The more you hear it, the more you

0: Allora, oggi facciamo un esperimento. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Vuoi venire alla festa? Allora, adesso io ti farò una serie di domande, sì, caro Alo. E
1: vai,
0: tu mi rispondi come ti senti.
1: Va bene.
0: Per esempio, se io ti chiedo,
1: sì,
0: vuoi venire alla festa dei complottisti?
1: Sì.
0: Non mi chiedi quando è?
1: Quando è la festa dei complottisti?
0: Non ce lo dicono.
1: Ah,
0: vuoi venire
1: capito.
0: Alla festa dei bugiardi?
1: Sì.
0: Ci vediamo lì allora.
1: Ah, non è vero.
0: Non verrò mai.
1: Certo. Ah, carino.
0: Vuoi venire alla festa mondiale del raptus?
1: Certo, quando è?
0: Martedì!
1: È tutta così. Amici e amiche, esatto, è tutta così.
0: Vuoi venire alla festa dei bipolari?
1: Sì, quando è?
0: Ma che cazzo t'ha invitato?
1: Certo, è ovvio, ci sta.
0: Vuoi venire alla festa di quelli che hanno bisogno di un trapianto?
1: Sì, per me sì. Quando
0: no,
1: è?
0: No, scusami, tu organizzi, scusa.
1: Ah, certo, beh.
0: Vuoi venire alla sagra della...
1: Sì, certo, beh sì.
0: Niente raga, il figlio non viene. Basta, finiamo qua.
1: Questa è bella.
0: Allora, questa era una sorta di battute brutte, edizione festa.
1: Edizione festa.

0: termina qui la prima puntata della settimana del Comedy Radio Show. Che dire, dopo le ultime battute.
1: Ma vuoi dirlo di nuovo? La chiude la prima puntata primo mese,
0: giorno della settimana del primo giorno del mese.
1: Sì,
0: giusto.
1: Come se fosse Antani con la prima durata che va verso
0: comodino.
1: Sinistra con
0: bene.
1: I fuochi fatui. Bene.
0: Bene, torniamo domani che sarà la seconda puntata della settimana.
1: Con il secondo giorno del mese.
0: Con il nostro Alessandro Bisogni.
1: Con la nostra Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Vuoi venire alla festa, sì o no?
1: E certo.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la 1 Firenze-Roma. Qui un incidente in terza corsia è la causa delle code tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. Altro incidente anche sulla statale Pontina con auto in coda all'altezza di Aprilia Sud in direzione Latina. Passiamo ora al trasporto ferroviario. Sulla ferrovia Roma-Viterbo dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre sulla tratta urbana modifiche al servizio per lavori di consolidamento al Ponte Tevere e per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto, interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 al 23 agosto, servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre, riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte, attivo il servizio bus sostitutivo. Dal 7 settembre, il servizio tornerà regolare. Ed infine gli eventi nella capitale. Domani, martedì 2 giugno, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica, sono previste chiusure al traffico nella zona centrale della città, tra i fori imperiali e Piazza Venezia. Attive dunque modifiche e deviazioni per le linee bus. Prestare attenzione alla segnaletica sul posto. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità al momento è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Che stai facendo?
5: Niente.
4: Come niente? Ti stai facendo una canna?
5: Beh?
4: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
5: Sì, e te che ne sai?
4: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
6: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
4: Butta via la droga, non la vita.
7: Sono le 10 e 2 minuti.
0: URL.

0: siamo già all'ultima settimana dell'anno qua.
1: Mamma mia, che tristezza, però che bello perché ci avviciniamo alle vacanze estive.
0: Sì, sì, tutto verso le vacanze. Buongiorno a tutti da Fabio Mili e Walter DC.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Una delle ultime giornate qui in radio con voi, però il caffè la fa sempre da padrone.
0: La fa da padrone anche perché il caldo è troppo, quindi noi andremo a buttarci a mare.
1: Sì, quindi stamattina il caffè è freddo?
0: No, no, io caldo, non ecco, esiste, anche a 50 gradi sempre caldo.
1: Benissimo.
0: Non se ne parla. Tra poco vi parliamo delle ciliegie ferrovia.
1: Ma che bontà, ragazzi, ditemi che non le conoscete.
0: Ah, mi aspettavo, che roba è, invece no.
1: No, sono buonissime.
0: Se non sapete cosa sono, amici a casa, tra poco ve ne parliamo qua di Stime.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: Ben ritrovati amici, comincia una nuova puntata di questa nostra trasmissione This Time. Soprattutto, come detto poco fa, parleremo questa mattina delle ciliegie ferrovia.
1: Che buone che sono.
0: Io non so se le ho mangiate, non sapevo che si chiamassero ferrovia.
1: Allora, sicuramente sono riconoscibilissime rispetto alle altre perché sono esattamente il doppio di una ciliegia normale.
0: Ah, sono grosse, sono ciliegioni?
1: Enormi.
0: Ma no, non ci posso credere. Questa celebre varietà di ciliegia ferrovia deve la sua specifica denominazione alla nascita del primo alborello nel 1905.
1: Sì, moltissimi anni fa. E pensate che questo alberello è nato a ridosso del casello ferroviario delle Ferrovie Sud-Est, proprio nel comune di San Michele di Bari.
0: Ah, cioè quelle ferrovie che è ancora un binario?
1: Sì, quelle lì piccoline, con quei trenini che sembrano quasi dei modellini in effetti, però molto belli.
0: Tra l'altro c'è un modo singolare: la tradizione locale riporta che la pianta nacque in modo totalmente spontaneo da un semplice nocciolo gettato sui binari. Così uno passava di lì, ma butta via sto nocciolo, chi se ne frega, butta via.
1: Fate voi, c'è una cosa che non succede mai in effetti, se ci proviamo mille volte non succederà mai. Ma ovviamente quando nacque questo alberello il casellante se ne prese cura e lo ribattezzò affettuosamente col nome di Ferrovie.
0: Ma così, cioè, da quel momento è nata questa ciliegione delle... ma pugliese, perché Bari si parla qui.
1: Pugliese, sì, sono pugliesi ma sono veramente enormi. Oltretutto hanno la polpa croccante, quindi sono belle sode, non sono mollicce.
0: Che figata, peccato che essendo allergico non le potrò mai mangiare.
1: Vabbè. Ma no, per... che le ciliegie!
0: Eh sì, musica!

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: sempre su VRN Radio, continuiamo la nostra mattinata. Adesso parliamo di biciclette.
1: Bene.
0: Perché pare che al Giro d'Italia, che tra l'altro passa da queste parti domani mattina, sono utilizzate le biciclette da cronometro. Incorporano segreti ingegneristici derivati direttamente dalla tecnologia aerospaziale. Cioè, ci sono queste biciclette super dotate, tra cui l'integrazione di speciali sensori di pressione e avanzati polimetri strutturali formulati per resistere alle sollecitazioni termiche ed extraatmosferiche. Sono praticamente delle macchinette.
1: Cioè, sì, in effetti sono delle astronavi,
0: delle bombe, cioè una roba pazzesca.
1: Eh sì, sembra proprio che su queste biciclette spicchi la presenza dei tubi di Pitot.
0: Cos'è? I tubi di Pitot?
1: No, vabbè, ma ragazzi, ma perché me l'hai fatto dire a me ste cose?
0: Non lo so.
1: Sono degli strumenti analogici che vengono posizionati anche sul muso degli aerei di linea, ad esempio, e delle navette spaziali. Pensate un po', per misurare appunto la velocità macroscopica del vento e l'aerodinamica proprio in tempo reale.
0: Cioè, tu mi stai dicendo che se quando sono in discesa loro vanno a una velocità talmente forte in bicicletta che sono aerodinamici, cioè sono un po' come gli aerei.
1: Esatto, infatti.
0: Mamma, non ci posso credere. A che livelli siamo arrivati con il ciclismo?
1: Ma vero?
0: Quest'anno il favorito a questo Giro d'Italia pare che sia il danese Jonas Vingegaard. Non ho mai sentito, a me non intendo tanto di ciclismo, non è che mi piaccia moltissimo.
1: Rimane il più bravo Alfredo Binda dell'Italia, che vinse nel 25, 27, 28, 29, 33. E così praticamente dominò anche nel 1930. Alla fine lo pagarono per non correre più.
0: Ma così, cioè, sta a casa che è meglio. Basta così. Corriamo noi con la nostra musica.

0: Signori, all'ascolto, visto che questa è l'ultima settimana di trasmissioni, la regia ha pensato bene di buttarci qua un bel po' di ricette questa settimana.
1: Oh, che bello, quindi torniamo a tirar fuori tutti i nostri grembiulini.
0: Esatto, perché ci siamo, amici a casa, c'è la ricetta dei pangoccioli.
1: Che meraviglia, quindi possiamo farceli da noi anche.
0: Cioè quelli tipo che si trovano all'S lunga, da quelle parti lì.
1: Un posto a caso.
0: Comunque, per impastare dovete sciogliere 12 g di lievito in 250 ml di latte tiepido con un cucchiaio di miele. Impastate con 500 g di farina, metà Manitoba, metà 00. Che è una cosa strana quella lì della Manitoba, però l'ho vista, c'è. 80 g di zucchero e incorporate 60 g di burro morbido più un pizzico di sale fino a ottenere un panetto liscio. Così.
1: Poi procedete a una prima lievitazione, quindi lasciate raddoppiare l'impasto coperto per circa 2 ore, formare dei panini e incorporate in questi panini 100 g di gocce di cioccolato fredde di freezer, mi raccomando.
0: Dividete l'impasto in palline da 60-70 g, mettetele su una teglia, secondo una lievitazione lasciate riposare i panini coperti per 30-40 minuti.
1: Così. È arrivato il momento della cottura, spennellate con tuorlo e latte, quindi tuorlo d'uovo e latte, infornate a 180 gradi, forno statico per 15 minuti fino a doratura.
0: Diteci che li fanno di là nel nostro cucinino.
1: Ma non senti il profumo?
0: Via!

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: ragazzi, anzi raga, prepariamoci a questa notizia che arriva da Torino.
1: Che bello, cosa è successo a Torino?
0: È successa una violenta discussione in strada, ma tra due donne di circa 50 anni, neanche di 20, 30, 50, che si è conclusa con il ferimento di una di loro. Cos'è? Se le sono date di sana ragione.
1: Mamma mia, quanto pare la rivale ha reciso una falange del dito a morsi all'altra donna dopo aver scoperto di condividere la relazione sentimentale con lo stesso uomo.
0: Ma come? Cioè lei ha detto tu vai col mio uomo, ti ho scoperto e ti mangio un dito?
1: E te lo stacco, va?
0: Ma cos'è la roba pazzesca questa qua?
1: Sì.
0: L'uomo, conteso tra entrambe le donne, ha assistito all'intera aggressione in corso Sebastopoli. Cioè, lui era lì a guardare queste due che si menavano per lui.
1: Ma scusa, invece di dividerla,
0: ma mettici una pezza, no?
1: Esatto, fai qualcosa. Beh, comunque qualcosa l'ha fatta, in effetti. Si è occupato personalmente di caricarle a bordo della propria vettura e di trasportarle d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano di Torino.
0: Cioè, ma tu ti immagini queste due dietro che vanno all'ospedale con lui che guida?
1: E che continuano a picchiarsi?
0: Esatto, che così non è.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Comunque state calme a Torino, ragazze, ragazze. Sì, sì. Cinquantenni,
1: esatto, ragazze. Già fa caldo, su,
0: fa caldo, così. La gente comincia a impazzire col caldo.
1: È vero,
0: come
1: però è un po' presto.
0: Come tutti gli anni.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: Signori di là ci hanno già avvertito che una teglia di pangoncioli è pronta.
1: Benissimo, quindi non perdiamo tempo, scusateci, esatto. Ma noi dobbiamo andare.
0: Avvisate quelle due che stanno ancora litigando, nonostante un dito senza un dito.
1: Ma no, ma basta, portiamole dei pangoccioli.
0: Esatto, gli porteremo dei pangoccioli e chiediamo se fanno un giro al mercato a Torino a comprare due, cosa sono, le ciliegie ferrovia.
1: Ma per carità, che poi si pestano tra le bancarelle, non vorrei mai che.
0: Grazie a tutti, ci sentiamo domani, solito orario.
1: Mi raccomando, puntuali con Walter DC e Fabio Meli qui a This Time. Per il momento, fantastica giornata a tutti.
0: Ciao!
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con il raccordo anulare. In carreggiata interna, code a tratti per traffico intenso tra le uscite di Diramazione Roma Sud e Pontina. In esterna, auto in coda tra la Via del Mare e la Pontina. Diamo ora uno sguardo alle consolari. Sull'Aurelia, code sempre per traffico intenso da Torre in Pietra a Palidoro in direzione Civitavecchia. Poi sulla Prenestina e sulla Casilina si sta in coda rispettivamente tra Rocca Cencia e Prato Fiorito e all'altezza di Finocchio, nei due casi in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura il trasporto ferroviario. Sulla ferrovia Roma-Viterbo dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre sulla tratta urbana modifiche al servizio per lavori di consolidamento al ponte Tevere e per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa, nelle tratte interrotte attivo il servizio bus sostitutivo. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità al momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:01.
0: VRN Radio.
4: Salita del volo con destino alla

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è il 1° giugno e cominciamo una nuova settimana, ma cominciamo anche questo nuovo mese, il mese che darà il benvenuto all'estate. Ciao a tutti, sono Francesca Romana Macri con voi in quest'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel, meraviglioso, fantastico paese. Oggi con noi ci sarà Lorenzo e cominceremo come sempre con l'agenda, quindi le date più importanti di questo 1° giugno nella storia d'Italia, ma non solo. Compleanni, vi ricordiamo anche a chi fare l'onomastico e poi, a proposito di personaggi italiani, beh, parleremo dei Pooh. E poi, dall'Italia agli Stati Uniti d'America arriva una tendenza, anzi, c'è già da un bel po'. Avete presente quelle belle forme che si fanno sul cappuccino? Parleremo di latte art. Tutto questo a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: Iniziamo questo nuovo mese, il sesto del 2026. Ciao a tutti, ben ritrovati cari amici. Io sono Francesca Romana. Oggi è primo di giugno. C'è con noi, torna giugno. C'è con noi, torna il nostro caro Lorenzo, che pare, visto che è qui, che non ha fatto il ponte. Ciao Lore.
1: Ciao.

0: 1970 muore a Milano il poeta Giuseppe Ungaretti. 1973 Telebiella chiude i battenti sotto il governo Andreotti II. Concludo col 2001, ad Arci viene ritrovato il corpo esanime di Serena Mullicone, scomparsa il giorno precedente in circostanze ancora irrisolte.
1: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
0: Tanti auguri a Dodi Battaglia, e dopo parlerò dei Pooh, Orietta Berti e Gianmarco Tamberi.
1: Comunque devo dire, grandi artisti.
0: Assolutamente. E anche atleti, perché c'è anche Tamberi ovviamente.
1: Il grande Jimbo.
0: Esattamente.
1: Colui che, magari per chi non fosse tanto familiare il nome, colui che alle Olimpiadi di Parigi 2024 perse la fede nella Senna. Vabbè, ha fatto anche altre grandi
0: esatto.
1: cose, a parte questo.
0: Il ragazzo con la barba a metà, tanti lo ricordano per questo.
1: Sì.
0: Ha la barba a metà.
1: Ah, questa cosa, vedi,
0: tipica, solo sua.
1: Mi sfuggiva. Passiamo invece adesso ai santi del giorno.
0: Festeggiamo San Giustino, mentre il proverbio del giorno è: digiugno levati il cuticugno e se non ti pare tornalo a infilare. Il cuticugno è un termine dialettale che indica un giubbetto pesante o una sopraveste. Il detto ci insegna che, sebbene giugno sia alle porte dell'estate, il clima può essere ancora un po' capriccioso.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Arrivano i primi messaggi della settimana, siamo insieme qui a Verdi Bianchi e Rossi, noi siamo quelli del programma dedicato appunto all'Italia, se non si fosse capito, beh insomma, è abbastanza, penso sia abbastanza evidente questa cosa. Io Francesca Romana, con noi il nostro Lore, ciao Lore.
1: Eccomi, ciao Fra.
0: Ci sono arrivati tanti messaggi, tra cui uno della tua, di una tua omonima.
1: Esatto, femminile, Lorenza, che salutiamo.
0: Ciao, ciao Lorenza.
1: E anche Paolo ovviamente che ci ha scritto. Partiamo da Lorenza, Oretta Berti intramontabile, a differenza di tante coetanee della musica, ha saputo interagire anche con i giovani della scena.
0: Sì, ricordo il tormentone estivo, mi pare del 2021,
1: con Achille Lauro
0: e Fedez sì. Dove c'era Orietta Berti vestita praticamente, non so, come con tutte le piume, bellissima, coloratissima.
1: Mi sa che con Rovazzi fece qualcosa, vero?
0: Sì, poi un altro anno fece con Rovazzi, quindi ci piace Orietta Berti,
1: sicuramente,
0: che rappresenta un po' la vecchia leva,
1: esattamente,
0: quella di ferro della musica italiana, che collabora però con i giovani. Brava.
1: Concludiamo con Paolo, che scrive: l'abbraccio tra Tamberi e Jacobs è forse l'immagine più iconica dello sport italiano. Ricordiamo quando entrambi vinsero nel giro di pochissimi minuti di distanza l'oro alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, e ci fu questo abbraccio in questo stadio completamente vuoto.
0: Questo è lo sport che ci piace.

È lunedì, questo di verdi, bianchi e rossi. Ancora ben ritrovati cari amici. Io sono Francesca Romana, con noi c'è Lorenzo. E tra poco apriamo una parentesi su dei personaggi italiani molto importanti per quanto riguarda il mondo della musica, del passato ma anche del presente, perché abbiamo scelto di parlare dei Pooh, che sono sempre più forti, sempre più instancabili e soprattutto riescono a mantenere alto l'amore nei propri confronti da parte del pubblico, ma soprattutto sono veramente bravissime, nonostante comunque insomma il tempo sia passato. Ne parliamo tra poco a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: WRN Radio. He should be inclined
1: to keep you very close. Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: Your radio station.

0: Siamo insieme anche in questo primo di giugno. Tanti di voi staranno facendo ponte. Siamo insieme, comunque questo non toglie nulla. Io sono Francesca Romana, do il bentornato al nostro Lore. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E apriamo una piccola parentesi sulla musica, perché parliamo di loro che sono una colonna portante del Festival di Sanremo in primis. Poi della musica italiana torniamo indietro nel tempo, ma rimaniamo anche nel presente, perché loro sono ancora attivissimi, parlando dei Pooh.
1: Esattamente, perché quest'anno hanno festeggiato i 60 anni, cioè praticamente una vita insieme. Tra i tanti bei ricordi, ovviamente, c'è il 40° Festival di Sanremo vinto con la formazione stabile, ovvero Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Stefano D'Orazio. Ma non vanno ovviamente dimenticati il fondatore Valerio Negrini, che ha scritto le più belle canzoni del gruppo, e ovviamente anche Riccardo Fogli, che ha lasciato il gruppo negli anni 70 per poi tornare recentemente.
0: Sì, tra l'altro ricordiamo anche Stefano D'Orazio, che è scomparso. Ricordiamo che i Pooh hanno partecipato dal palco Suzuki, dal Suzuki Stage, se non sbaglio, a questo Sanremo 2026. E insomma, io vorrei avere le doti artistiche, ma comunque le doti canore di Roby Facchinetti,
1: magari,
0: che cantando Uomini Soli, nonostante
1: bellissimo,
0: la sua età portata benissimo, con insomma anche un gran bello stile, comunque si mantiene molto bene.
1: A voglia. Ricordiamo soltanto alcuni numeri: 59 album pubblicati e ben 100 milioni di dischi venduti, record assoluto per un complesso italiano. Hanno vinto 15 Telegatti, 6 Wind Awards, Music Awards, e sono stati anche nominati Cavalieri della Repubblica Italiana. Sono comunque in tour, quindi se volete prendere i biglietti sbrigatevi, perché comunque vanno a ruba.
0: E chi sta meglio dei Pooh?

0: CVRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

0: siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi e abbiamo aperto una parentesi sui personaggi importanti. Beh, noi li chiamiamo importanti perché così sono e abbiamo citato musicalmente i Pooh, composti appunto da Dodi Battaglia, Robby Facchinetti, questo solo per fare alcuni dei loro nomi, e ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, giusto Lore?
1: Giustamente, salutiamo Francesco e Alessandra.
0: Ciao Francesco e ciao Alessandra.
1: Mi aspettavo questo tipo di messaggio da parte di Francesco. Indimenticabili le loro apparizioni a Camera Caffè, sono stati gli episodi migliori per me e concordo pienamente.
0: Sì?
1: Bellissimi, no? Guarda, facevano troppo ridere, perché poi Robby Facchinetti anche a lui veniva da ridere mentre recitava, quindi ti faceva venire ancora più da ridere.
0: Ah, io mi sa che devo recuperare.
1: Devi recuperare, assolutamente.
0: È una parte di cultura di appunto serie, è una serie televisiva, giusto?
1: Esattamente.
0: Sitcom,
1: ecco, bravissima.
0: Questo è il termine giusto. Mi manca. Io ho in mente però un meme che è andato virale sui social, appunto, di Robby Facchinetti che fa l'acuto di Uomini
1: di
0: Soli,
1: Uomini
0: dove
1: Soli,
0: lui fa
1: sì.
0: Dio delle città, insomma, parte e praticamente in questo meme venivano messe tutte varie esibizioni,
1: sì,
0: con tutti i suoi acuti e devo dire wow, semplicemente wow.
1: Dovresti sentire Paolo Bitta, che è il protagonista di Camera Caffè, ti divertirai. Concludo con Alessandra: non è da tutti resistere così tanto tempo, bravi Pooh a prescindere dai gusti musicali, come infatti abbiamo detto, 60 anni insieme è veramente una vita.
0: Mica poco.
1: Veramente una vita.
0: Mica poco.

0: Your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

Tra i Pooh alla tavola è un attimo quando siamo qui insieme a Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, perché parliamo di una disciplina che viene dagli Stati Uniti d'America ma che ormai è stata naturalizzata in Italia, perché sicuramente gli americani saranno degli esperti della latte art, ma la latte art si fa sui cappuccini. Stiamo parlando di tutti quei disegni, non so se vi è mai capitato, che vengono fatti da chi ovviamente ha queste capacità sul caffè, sul cappuccino. Ne parliamo tra pochissimo qui insieme a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: Bellissima.

0: Siamo nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici. Beh, come sempre, arrivati a questo punto con il nostro Lore, che saluto ancora. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: Oggi non parliamo di cibo, ma parliamo di un'altra eccellenza. Ci conoscono in tutto il mondo per il caffè che facciamo, anche se propriamente non è italiano, ma ancor più per il cappuccino. C'è qualcuno che viene in Italia, il cappuccino lo chiede dopo pranzo, chi anche a cena, ma oggi noi parliamo della latte art, perché è un qualcosa che non tutti conoscono, ma che hanno visto almeno una volta.
1: Esattamente, che in realtà Fra risulta inventata negli anni Ottanta dalla Nespresso, Espresso Vivace di Seattle, quindi negli Stati Uniti, però in realtà ci sono anche tracce, diciamo, di pionieri in Italia, tra cui Luigi Lupi. E stando a una ricerca passata, pensate, il numero degli stati su Instagram dedicati ai caffè fotogenici, chiamiamoli anche così, sarebbe aumentata del 4.500%, pensa, dal 2015 al 2017, e comunque è ancora di più aumentata perché piace tantissimo.
0: Sì, anche perché ricevere un cappuccino personalizzato, esatto, magari con un'immagine o con una scritta, è un peccato perché si rovina subito quando lo andiamo a bere, però è magari con un cuoricino, con il nostro
1: fa
0: nome,
1: scena, no?
0: Con un pensiero, fa una grande scena.
1: Esattamente,
0: sì.
1: Addirittura ho scoperto che ci sono dei campionati in tutto il mondo e sono spettacolari perché fanno delle cose pazzesche e devono però essere anche bravi a diciamo fare queste piccole opere d'arte in pochissimo tempo, perché comunque, come dice la regola, il cappuccino ad esempio va portato caldo, quindi devono essere anche rapidi, ma ovviamente devono essere anche molto belli.
0: Però attenzione, non sono molto rapidi, non sono molto belli, ma spero anche molto molto buoni.
1: Sicuramente.

0: E anche oggi finisce un altro appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio, cari amici, per i tanti messaggi che ci inviate, come sempre, sono tanti. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi e vi ricordo che sapete come e dove trovarci. Noi ci risentiamo domani nel martedì. Ciao!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ir, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ormor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro posizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine: Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia, Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

La pausa pranzo con le hit del momento è appena partita anche in questo lunedì. Ben ritrovati cari amici miei, ovunque voi siate. Come andate il weekend? Siete pronti per una nuova settimana all'insegna delle hits del momento? Ovvero all'insegna di Telesuono? Perché noi siamo carichi. Carichi ma stanchi. Carichi per una nuova settimana, che il lunedì è sempre complicato, però siamo sempre qui. In questo giorno nel 1978, sequestro Moro, l'agguato sanguinario, la tormentata prigionia, la condanna a morte, tutto in 55 giorni più lunghi della Repubblica Italiana, che hanno cambiato, insomma, hanno portato al passaggio di due epoche, una storia triste della nostra Repubblica, però va ricordata. E poi nel 1869, in questo giorno, brevettata la motocicletta, un motore a vapore monocilindrico applicato tra la sella e la ruota posteriore di una bicicletta, diedero al via a quello che sono le motociclette di oggi, che proprio l'altro giorno leggevo un noto brand di una nota motocicletta italiana, sicuramente capirete di cosa sto parlando, che il modello, quello più costoso, costa solo 55.000 euro.

Ultimamente ci dilettiamo anche a leggere date importanti che riguardano i nati in questo giorno. Nel 1941 Bernardo Bertolucci, mostro sacro della regia con i suoi film. Poi Torino Guerra, ricordato come il poeta del cinema per le collaborazioni con grandi maestri della settima arte. E poi George Ohm, illustre fisico tedesco. Mentre negli sportiti, Manuela Levorato, ricordiamo queste le date importanti di, insomma, di personaggi importanti che sono nati in, di personaggi importanti che sono nati in questo giorno. 375 863 2965 la WhatsApp line per poter

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Si è fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot.
5: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
6: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
7: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
6: Aiutaci.
5: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
8: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

mode che stanno per arrivare, che secondo me presto arriveranno anche nel nostro bel paese. Il Diavolo Veste Prada 2 lancia una nuova borsa come secchiello per i popcorn, in vista dell'uscita del sequel di Il Diavolo Veste Prada 2 con protagonista Meryl Streep, sono stati svelati negli USA dei secchielli di popcorn davvero particolari. Il design riproduce una borsa rossa ispirata al mondo della moda del film, trasformando il classico contenitore del cinema in un vero oggetto di collezione. L'iniziativa accompagna anche l'apertura delle prevendite dei biglietti e il ritorno sul grande schermo della storia ambientata nella rivista di moda Runaway. Un mix perfetto tra cinema e fashion anche quando si tratta di mangiare popcorn. Io sono andato un po' a guardare le foto su internet, nulla di particolare, una borsetta rossa riempita di popcorn, però si sa, quando poi queste cose diventano virali, allora insomma c'è la corsa a chi arriva prima,

Sentite un po' cosa sono andato a trovare su internet, così bilighellonando un po' sul web. Secondo uno studio, Venezia è la città più maleducata d'Italia. Secondo uno studio, Venezia risulta la città con il punteggio più alto di maleducazione nel paese. La classifica è stata costruita analizzando oltre 1600 interviste agli abitanti delle 19 città più grandi d'Italia, con una scala da 1 più educata a 10 più maleducata. I dati tengono conto di comportamenti quotidiani percepiti come poco civili, dal rispetto degli spazi pubblici ai modi nei rapporti con gli altri, ai modi come parcheggiare le auto, e nelle grandi città lo sappiamo è un grandissimo problema, e insomma tutti i comportamenti che regolano un po' la vita in comune, in società di queste grandi città, e Venezia sembra essere la più maleducata. Secondo voi è una classifica realistica o solo uno stereotipo? Questo è quello che vi chiedo. 375-863-2965, questo è il numero WhatsApp line se volete stare con noi su WhatsApp, ma ovviamente ci sono anche i social che insomma adesso fanno parte della nostra vita, sono quelli più comodi, ce l'abbiamo sempre a portata di mano, sempre, no? Anche durante il lavoro, non solo nella pausa pranzo, sono sicuro che date un'occhiata su Instagram o TikTok, magari ex Twitter o Facebook, quindi correte anche a dare un'occhiata ai post che facciamo noi di VRN. Intanto ancora le hits e sentite un po' cosa ho preparato per voi.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Stop! Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
2: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
1: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
3: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
4: La Croce Rossa è una grande famiglia.
5: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
3: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
7: The more you feel it.

puntuale come sempre, arrivati a quest'ora è il momento del Living in the Past, cioè andiamo un po' indietro nel passato a leggere le date importanti che riguardano il mondo della musica in questo giorno, le uscite, i compleanni dei protagonisti della musica, e come faccio sempre accendo la macchina del tempo e vi porto indietro al 1947, quando nasce a Napoli il cantautore Eugenio Bennato. Nel 1952 nasce a Milano il compositore Maurizio Fabrizio. Nel 1963 Rita Pavone è prima in classifica con Come te non c'è nessuno. Andiamo al 1975, quando nasce a Napoli il cantautore Luigi Libra. Negli anni 80, il 1985, nasce a Milano il rapper Cristiano Zuncheddu alias Entix. Nel 1988 Le notti di maggio di Fiorella Mannoia è tra i brani più venduti. Nel 1990 nasce a Rivoli la cantante Pamela Gueli. Scendiamo giù nel nuovo millennio, perché nel 2007 Biagio Antonacci pubblica l'album Vicky Love. Nel 2010 Emma pubblica il suo primo EP Oltre. Scendiamo ancora giù, nel 2018 esce l'album Fatti Sentire di Laura Pausini, e per concludere nel 2023 ci lascia il musicista Paolo Ordagnini.

e con molta fatica siamo riusciti ad arrivare in fondo al lunedì, al primo giorno della settimana che, come dico sempre ogni settimana, ve lo ricordo, è molto drammatico per il sottoscritto, ma credo anche per tanti di noi, di voi, sia drammatico. Però siamo riusciti egregiamente, dico, in maniera egregia, ad arrivare fino alla fine. Telesuono finisce qui per quest'oggi, appuntamento rinnovato domani, sempre stessa ora e stessa radio, con le hits del momento e le curiosità che vengono dal mondo del web, vere o non vere, questo non lo sapremo mai, però ci rivediamo domani, ciao!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione nel complesso scorrevole e priva di particolari criticità sulle principali arterie stradali e autostradali della nostra regione, fatta eccezione per il traffico sull'Aurelia che provoca code tra Torrimpietra e Monteroni in direzione Civitavecchia, code anche sulla Litoranea all'altezza di Campo Ascolano nei due sensi di marcia. Diamo uno sguardo al trasporto ferroviario. Sulla ferrovia Roma-Viterbo dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre sulla tratta urbana modifiche al servizio per lavori di consolidamento al Ponte Tevere e per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte attivo il servizio bus sostitutivo. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Chiudiamo con gli eventi nella capitale. Domani, martedì 2 giugno, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica, sono previste chiusure al traffico nella zona centrale della città, tra i Fori Imperiali e Piazza Venezia. Attive modifiche e deviazioni per le linee bus. Prestare dunque attenzione alla segnaletica presente sul posto. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità al momento è tutto, grazie per averci seguito.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:02.
0: VR.

È lunedì, eccoci, benvenuti. Voglio vedere, alzate le mani, dai. Sì, qualsiasi posto siate, anche in auto. Alzi la mano chi sta facendo il ponte lungo. Beati voi, e dai, noi vi accompagniamo anche oggi.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Ma come ogni anno poi per le prove d'esame, per la maturità si fa sempre, ci sono le classifiche, i favoriti. E allora per quanto riguarda la prova di italiano, quest'anno sembra che i favoriti siano Verga, Pascoli, D'Annunzio e Pirandello. Ecco, hanno tirato fuori questo poker, vedremo poi se sarà confermato uno di questi o se, insomma, si andrà in tutt'altra direzione magari.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot.
4: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
5: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
6: VRN Radio, più l'ascolto.

vabbè, questa storia ricorda un po' i film di Totò. Avete presente la scena dove c'è la tentata vendita della fontana di Trevi? Ecco, questa volta invece siamo in provincia di Varese e la vittima è questo svedese che abita negli Stati Uniti. Insomma, è venuto a sapere di questo affare che con la possibilità di acquistare una villetta di gran pregio all'asta. E un'occasione da non perdere, insomma, 1.300.000 euro per una villa che ne vale molti di più. Ecco, lui ha pagato dopo aver letto le carte, gli atti giudiziari, la documentazione bancaria e tutto il resto, naturalmente tutto falso, tutto finto. E lui ha pagato 1.300.000 euro, però quando sono arrivati i soldi, ecco, questi sono spariti assieme a questo sedicente esperto del settore. Adesso lo svedese si è rivolto alla Procura della Repubblica di Milano, insomma c'è il sequestro del denaro, o meglio di quel che resta del denaro, e vediamo insomma se riescono a beccarlo sto tizio oppure no, sto truffatore.

0: prima di iniziare la verifica voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
1: Dai, prof.
0: No, non voglio sentire storie, muovetevi.
2: 5 in condotta, 5 in condotta.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: E l'abbiamo festeggiata la scorsa settimana, no? La giornata delle api, più che festeggiata, è una giornata per pensare al problema delle api, che sono sempre meno, e uno dice, vabbè, ma che se ne frega, io non mangio miele. No, non è solo questione di miele, è che le api fanno questa azione importantissima dell'impollinare, no? E se non impolliniamo le piante, beh, non crescono frutti, l'abbiamo imparato dalle elementari ancora, no? Questo, e allora è importante voler bene alle api e a tutti gli insettini impollinatori, perché stanno facendo un lavoro prezioso, fanno un lavoro prezioso per noi, e dobbiamo sensibilizzarci tutti su questo ruolo fondamentale di questi infaticabili animaletti.

0: your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

Me ne sono accorto, come dicevamo prima, sì, me ne sono accorto con la prima tinterella che cioè avrei bisogno di rimettermi in forma, ma io me ne accorgo sempre molto, molto, molto tardi, anzi troppo tardi, e beh, dagli esperti arrivano sempre i consigli, anche noi ogni anno cerchiamo di girarvi questi consigli per cercare di fare il possibile da qua al momento in cui ci si deve mettere in costume. E innanzitutto dicono dobbiamo depurare il corpo, depurare, detossinare il proprio organismo è la prima cosa. E allora non è complicato, tanto per iniziare col piede giusto dovremo mettere da parte alcol e dolci. Alcol e dolci, quindi niente la birra, niente lo spritz, niente il vinello, ma insomma ecco, o almeno cerchiamo di ridurre molto. Stesso vale anche per i dolci. Già dicono con questo piccolo accorgimento dovremmo nel giro di un mesetto già apprezzare un po' la differenza. Ma qualche chiletto, no, o qualche etto dovrebbe andarsene.

0: lui era sicuramente un genio, adesso non lo so, se dal suo DNA si riesce a capire da dove arriva il genio di Leonardo da Vinci. Questa è una ricerca che è durata ben 30 anni e con tante ricerche negli archivi gli scienziati sono riusciti a mappare l'albero genealogico di Leonardo da Vinci per 21 generazioni ininterrotte, pensa te. E insomma, in questo modo vogliono gettare le basi per studiare a fondo, dicono, i suoi segreti genetici. Chissà se sta lì davvero il segreto del suo genio.
1: 5 in condotta, 5 in condotta.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio. Quando

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.

Ma tutti ci sentiamo stanchi, no? Pure io. Poi con l'arrivo dei primi caldi, ecco, ma poi di questo caldo che è arrivato un po' all'improvviso, non ce l'aspettavamo, anzi eravamo lì che dicevamo ma quest'anno non arriverà più l'estate, no. In molti si sono sentiti più stanchi, cioè penso tutti, no? Qualcuno anche con del malore, anche senza aver fatto uno sforzo fisico intenso, ma durante normali giornate di lavoro, spostamenti e così via. Cosa è dovuto? Beh, ce lo spiegano gli esperti. E questi sono sintomi tipicamente estivi, insomma la spossatezza, cali di pressione, irritabilità, senso di affaticamento. Dietro a questo ci sono proprio le temperature che costringono l'organismo a lavorare continuamente per mantenere stabile la temperatura corporea, e questo richiede energia, insomma modifica la circolazione sanguigna, altera l'equilibrio dei liquidi e può influenzare anche il cervello, la pressione, le performance cognitive. Mi sento un po' rintronato in effetti in questi giorni.

sicuramente uno dei più bei giochi, dei più bei passatempi che esistono, e sto parlando dei mattoncini Lego. I mattoncini Lego, ma quante costruzioni abbiamo fatto, no? Perché ti permettono di fare di tutto, dalla casetta alla macchinina e tutte queste cose, la casetta dei pompieri e cose di questo tipo. Ma certo, io non sono mai arrivato al livello di questo signore, si chiama perché è conosciuto nel settore, si chiama Maurizio Lampis, che lui fa il brick builder, è quello che costruisce gli edifici con i mattoncini della Lego. È un sardo e ha utilizzato 170.000 mattoncini con 400 tipologie di codici Lego differenti, 200 tra mini figure animali utilizzate per animare, e ha ricostruito la piazza più bella del mondo, che è Piazza San Marco di Venezia. 170.000 mattoncini Lego e ha fatto un capolavoro.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

ma non lo so, diventerà forse una delle persone più famose al mondo, perché il video di questa signora, che insomma ha avuto una mutilazione alla mano, quindi non ha il braccio destro, non ha la mano destra, sta diventando famosa perché è stata fermata dalla polizia e proprio si vede nel video girato dalla gente che il poliziotto le dice: signora, ho visto che lei stava telefonando, teneva nella mano destra, teneva il telefono. Lei dice, alza il braccio, e dice: no, ma io non ce l'ho la mano destra, insomma non ce l'ho proprio, ecco. Poi alla fine la gente, però devo dire che tutto sommato è anche comprensivo, l'ha fatto giurare, ha detto: ma lei giura che non aveva il telefono in mano? Lei ha detto: lo giuro. Insomma, e tutto si è risolto bene. Ma questa piccola gag involontaria sta facendo il giro del mondo. I know.

E saluto tutti quelli che stanno viaggiando, sono per strada. Attenzione, attenzione. Adesso Breno, si sa se è diventato virale solo il video o se davvero c'è questo severissimo inasprimento dei controlli, con anche pesanti decurtazioni dei punti da parte della polizia stradale, per sanzionare chi insiste nel guidare comodamente nella corsia centrale pur avendo quella di destra completamente libera. Ce ne sono tanti, quando vai in autostrada ti ritrovi il tizio che viaggia ai 90 all'ora nella corsia centrale. Insomma, questo può essere un altro dei motivi per cui poi avvengono degli incidenti, per cui ecco, va occupata la corsia di destra. Attenzione, perché sembra, la notizia non è ufficiale, ma sembra che la polizia stradale sia inasprendo i controlli proprio verso queste persone.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
5: VRM Radio. Bellissima.
6: Your radio station.
7: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

No, vabbè, quando ho letto sta notizia ho detto, ma insomma, questo tizio secondo me ha altri problemi per la testa, ma evidentemente, ecco, sta pensando pure a questo. Sto parlando di Vladimir Putin, che con il governo russo ha svelato questo maxi programma da 26 miliardi di dollari dedicato all'estensione della vita. Cioè, hanno detto, io voglio vivere di più. E l'obiettivo entro il 2030 è quello di testare terapie geniche anti-invecchiamento e sviluppare organi sostitutivi coltivati all'interno di mini maiali geneticamente modificati. A me sta cosa fa paura.

E anche questa prima puntata del mese di giugno è andata, e ancora buon ponte a tutti, grazie per aver scelto anche oggi di stare qui con noi, vi aspetto anche domani 2 di giugno, festeggeremo insieme la Repubblica. Ciao da Ivano Visonà.

0: N Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle principali autostrade del territorio, percorrendo via Laurentina, code tra via di Valle Ranello ed il grande raccordo anulare in ingresso nella capitale. In via Cristoforo Colombo, code altezza via di Malafede, direzione Ostia. Sul litorale romano, traffico rallentato con code tra Campascolano e Castelfusano nei due sensi di marcia. In via Prenestina, code tra il grande raccordo e via di Torrenova, direzione Ponte di Nona, mentre in via Casilina si rallenta tra Borghesiana e Finocchio nelle due direzioni. Per il trasporto pubblico sulla tratta urbana della ferrovia Roma-Viterbo dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre modifica il servizio per lavori di consolidamento al Ponte Tevere e per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 agosto al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte il servizio è sostituito da bus. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per iniziare un nuovo appuntamento, anche una nuova settimana in quello che è il nostro contenitore di notizie, il nostro magazine. Anche oggi trattiamo un bel po' di robe e soprattutto ascoltiamo musica. E allora, c'è una statistica che sta facendo discutere tantissimo il mondo delle persone online. Pare che molti uomini, noi, smettiamo di allenarci, di sudare in palestra, di migliorare il nostro fisico appena troviamo l'amore. Ci adattiamo alla persona che abbiamo al nostro fianco, quindi non pensiamo più a far uscire la tartarughina, ecco, così per intenderci. Ne parliamo tra poco, sarà il primo argomento di oggi all'interno di The Mag.

Amici di The Mag, siete fidanzati, sposati, avete una parte, la parte mancante della mela nella vostra vita? Parlo soprattutto con gli uomini. Ciao uomini all'ascolto, tutto bene? Questo è The Mag, io sono Yuri Caliolo, anch'io uomo, e quindi posso dire la mia. Allora, sul mondo online di internet c'è una polemica, praticamente è successo questo, succede a tante persone, senza accorgersene, gli uomini, noi uomini, quando ci fidanziamo, ci sposiamo, abbandoniamo totalmente la palestra. Prima di trovare la parte mancante della mela era quasi una cosa sacra, poi arriva la relazione e lentamente cambia tutto. Ci sono le cene fuori che prendono il posto del post workout, le domeniche diventano delle maratone sul divano a guardare delle serie televisive con la compagna. La cosa interessante è che dietro non c'è soltanto la questione fisica. Molti psicologi, perché qui entrano in mezzo anche gli psicologi, spiegano che l'allenamento rappresenta anche uno spazio mentale, personale, di disciplina, di identità, di sfogo, no? Quando una relazione assorbe completamente il tempo e l'energia, quel rituale lì rischia di sparire. Il problema però arriva dopo, perché magari stai bene nella coppia ma inizi a sentirti meno te stesso, ed è lì che tanti cercano di ripartire, no? Riscoprendo che allenarsi non serve solo ed esclusivamente per mostrare un bel fisico nelle passerelle delle spiagge d'Italia, ma anche per sentirsi un po' più lucidi, più presenti, più equilibrati. Insomma, l'amore fa battere il cuore, questo lo sappiamo perfettamente, anzi viva l'amore, viva tutti gli innamorati, ma ogni tanto, non lo so, un tapirulan può dare anche una mano.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRN Radio, più l'ascolti.

Si parla sempre più spesso, cari amici, di nuove tecnologie, no? Che possiamo trovare dappertutto in qualsiasi ambito del mondo. E tra poco parliamo delle auto, perché ci sono ormai tantissime auto in giro per il mondo che in realtà non hanno un guidatore, guidano da sole. Queste auto delle volte non rispettano il codice della strada e quindi ricevono delle multe. Ma queste multe a chi vanno? Chi è il colpevole? La macchina? Il software? Chi le ha create? Chi le ha progettate? Cerchiamo di capire di più questo tra poco, soprattutto perché sta succedendo un po' un casino, se vogliamo, in quel della California.

Mag, il magazine senza tabù.

0: Per fortuna da noi in Italia, per fortuna, perché a me fanno paura, sinceramente, c'è ancora un guidatore dietro ad un'auto, c'è un automobilista. Invece in America, soprattutto in California, sono tantissime le auto a guida autonoma, sta a significare che non c'è nessuno al volante, è la macchina che guida da sola, e stanno succedendo cose strane proprio lì nella bellissima California, che sembrano fantascienza. Fino a pochi anni fa l'auto, no, immaginaria con la guida autonoma era molto distante dalla realtà, invece oggi c'è e sta ricevendo tantissime multe per violazione del codice della strada, perché il problema non è più se queste auto possono circolare, il problema è capire chi sia il responsabile quando sbagliano. Infatti negli ultimi mesi diversi robotaxi, chiamano così, autonomi, sono finiti al centro delle polemiche perché hanno fatto delle inversioni vietate, delle frenate improvvise, hanno bloccato il traffico, persino un automezzo, no? Se ne è parlato tanto, all'incrocio di San Francisco ha creato il caos totale, e allora la California ha deciso di aggiornare le regole. Infatti dal 1 luglio, quindi il prossimo mese, le autorità potranno segnalare ufficialmente le infrazioni direttamente alle aziende che gestiscono questi veicoli, e la sensazione è questo, che è solo l'inizio, no? Perché mentre noi discutiamo ancora, non lo so, di dove trovare parcheggio, e non c'è mai parcheggio nelle nostre città, o il telepass da qualche parte nel mondo, ci sono auto come in California che guidano da sole e adesso devono pure imparare a rispettare il codice della strada. Oh, la legge vale per tutti, eh.
1: Come

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.

Dove siete, cari amici di The Mag? Cosa fate in questo momento? Siete in un ufficio grigio, il solito ufficio che vedete ogni giorno? Vi piacerebbe invece lavorare da casa, magari, non lo so, vivete in qualche posto dove davanti a voi c'è il mare, ma siete costretti ad andarvi a chiudere in un ufficio grigio? Bene, nello stato di Victoria, in Australia, i dipendenti invece potranno chiedere fino a 2 giorni a settimana di lavoro da remoto, se il ruolo ovviamente lo consente. La parte interessante è questa: l'azienda avrà molta più difficoltà a rifiutare senza motivazioni concrete. L'obiettivo è quello di trovare un equilibrio più umano tra vita privata e lavoro. Infatti negli ultimi anni lo smart working è cresciuto esponenzialmente, no? È passato dall'essere una soluzione di emergenza, se ne è parlato tanto durante il periodo del Covid, comunque poi molte aziende hanno continuato a portarlo avanti. Oggi invece è un qualcosa di culturale, no? C'è chi sostiene che aumenti la produttività, migliori la vita, il benessere, chi invece continua a preferire la presenza in ufficio. La legge entra in vigore da questo 2026 e il punto è proprio questo: non si lavora di meno, no? Se tu vai a fare un lavoro in smart working, ma si lavora meglio, magari senza perdere 2 ore al giorno nel traffico, che comunque è un tema molto molto importante.

0: Little Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yurika Liolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. O come sempre, fate bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del grande raccordo anulare, dove si rallenta tra le uscite Pontina ed Appia. Percorrendo via Casilina, un incidente rallenta il traffico nel territorio di Laghetto, altezza via Acqua Felice, nei due sensi di marcia. Rimanendo in via Casilina, rallentamenti tra Borghesia del Finocchio nelle due direzioni. In via Prenestina, code tra il grande raccordo anulare e via di Torrenova, direzione Ponte di Nona. Ci spostiamo sulla statale Pontina, code tra Tor de Cenci e via di Pratica, direzione Latina, mentre in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Belletri, Genzano ed Albano, nei due sensi di marcia. Da Claudio Vellacci ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:59.

0: Ben ritrovati amici, ci siamo, dopo le 17 comincia Super Hits, un'altra settimana e devo annunciarvi che purtroppo per tutti è l'ultima settimana radiofonica qua da VRN Radio, perché ci sarà poi la pausa estiva, quindi la stagione si conclude, vediamo di concluderla bene. Io sono Fabio Meli, alla console c'è sempre il buon Miguel che è all'audio oggi, ragazzi.
1: Ah ok Fabio, sì, no, non preoccuparti.
0: No, non mi preoccupo, figurati Miguel, hai l'audio, quindi puoi schiacciare il bottone e possiamo cominciare.

Buon pomeriggio, benvenuti all'interno di Super Hits con Fabio Meli. Comincia il nostro viaggio musicale anche oggi, e si inizia bene ancora questa settimana con Bruce Springsteen. Nella verità devo dirvi che uniamo un po' le due rubriche, Paul McCartney, quella dei Beatles insieme a Bruce, perché nel maggio del 2024 Sir Paul McCartney ha premiato Bruce Springsteen con l'Ivor Novel Award, un premio che danno a Londra i musicisti, rendendolo il primo artista non britannico a ricevere questo prestigioso riconoscimento. Cioè, un americano ha vinto un premio prettamente inglese, cioè una cosa che non era mai successa, ragazzi. C'è riuscito The Boss, il boss, chissà, ma non lo so, ma è in concerto quest'anno, devo controllare. Durante il suo discorso, McCartney ha ironizzato affettuosamente sullo stato di Bruce Springsteen. Dice: è un'icona della classe operaia americana, e ha ricordato al pubblico che lo stesso boss ha ammesso in passato di non aver mai lavorato un giorno della sua vita, ma ha fatto tutto sul palco. E vabbè, capito, però... Cioè... Capisco, ma cioè, se è così bravo a cantare, cioè, perché deve fare il muratore? Cioè. McCartney ha scherzato dicendo di non pensare a nessuno di più adatto, tranne forse altri personaggi come lui, potrebbero essere Bob Dylan, Paul Simon, Billy Joel, Beyoncé e Taylor Swift. Beh, Sir McCartney, il premio l'ha preso Bruce, però.

0: your passion for music. You can take a picture of something you see.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. WRN Radio. The more you hear it, the more

La canzone si intitola In the Stars, ma io stavo guardando il video, cosa che voi non potete vedere perché siamo in radio, però ragazzi è qualcosa di eccezionale. Sarà anche gli effetti speciali, sarà anche l'intelligenza artificiale, ma il video, loro sono tornati giovani. No. È pazzesco. Ma Mick Jagger è un giovincello, cos'è sta cosa? Ma bellissima. Comunque il video musicale funge da apripista a questo nuovo album Foreign Tongue. Per compiere questo salto temporale la band ha sfruttato tecnologie visive di ultima generazione e ti credo avrà usato l'intelligenza artificiale. Allora vi spiego, la produzione ha impiegato un sistema di deepfake basato sull'intelligenza artificiale, appunto, estremamente sofisticato per applicare i volti giovanili dei membri della band sui corpi di alcune controfigure, un po' come avevano fatto con Robert De Niro in un film, ricordate? Sì, ma il risultato è impressionante, ragazzi, ma i movimenti che fa Mick Jagger e la faccia che ce l'ha da giovane è pazzesca. Io all'inizio non l'avevo notato questo video, cioè pensavo fossero degli attori che interpretavano i Rolling Stones, cioè dei ragazzi, fosse stata fatta così, invece no, sono proprio loro ringiovaniti. Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood appaiono con le stesse sembianze e la stessa energia che avevano durante il loro picco di forma nei primi anni 70. Peccato che siamo nel 2026.

Si parla di novità discografiche anche qua a Super Hits. È uscito da pochissimo, in questo mese di maggio, il nuovo singolo dei Nothing But Thieves che stiamo ascoltando in sottofondo, che si intitola Evolution. Etichetta RCA Records, ed è un ritorno alle origini per questa band, perché ha registrato il pezzo negli Angelic Studios, lo stesso studio in cui prese vita il loro acclamatissimo album di debutto. E poi c'è un omaggio direttamente alla loro città natale. Il testo contiene un chiaro riferimento nostalgico a un locale, è un locale di musica dal vivo che si chiama Southern-on-Sea, dove loro hanno suonato per le prime volte, dove si esibivano per le prime volte. C'è una dichiarazione dei membri del gruppo che hanno detto di voler celebrare l'autenticità e i legami umani reali nati su quel palco, in contrapposizione alla finzione digitale. Quindi loro, no, prima abbiamo parlato di Rolling Stone digitalizzati, loro proprio non gli piace l'intelligenza artificiale. Però che bello i pub di una volta, no? Cioè dove suonavano canzoni non cover, ma c'erano artisti che provavano a diventare famosi. C'è poco in giro di questa cosa qua. Tornate, gestori dei locali, tornate a fare musica. Scusa se

0: Your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: The more you feel it.

che meraviglia questa canzone, eh? Ogni tanto Miguel trova dei dischi perla, questa qua, questa roba qua. Ho notizie buone su Phil Collins. Ha confermato in un'intervista della BBC di poter prendere in considerazione l'idea di futuri concerti dal vivo. Non ci posso credere, davvero. Visto il suo, diciamo, aggiornamento fisico migliorato notevolmente, il suo stato di salute è migliorato notevolmente dopo le brutte esperienze che ha avuto in passato. L'ex frontman dei Genesis ha dichiarato: al momento non riesco a vederlo succedere, ma sono più in salute rispetto a quanto lo sia stato per un bel pezzo. Questa è la dichiarazione di Phil Collins. E poi c'è stato un grande rifiuto da parte di Phil Collins in questo periodo. Ha detto no, soprattutto spiegandolo appunto alla BBC, l'invito di esibirsi dal vivo alla cerimonia per il suo ingresso alla Rock and Roll Hall of Fame del 2026, che sarebbe prevista per il 14 novembre a Los Angeles. Non ci vado, ha detto, non ci vado. Ma probabilmente anche i problemi di salute, è anche difficoltoso arrivare là. Diciamo che Phil Collins ha detto: escludo mastodontici tour mondiali, però vi dico che sto continuando a scrivere molte idee per i testi di nuove canzoni e intendo tornare a fare un lavoro in studio per registrare qualcosa di nuovo. Tra l'altro lui ha uno studio in casa, quindi, cioè, se lo può permettere. Quindi buone notizie, amici a casa, per Phil Collins.

0: Caspita, è già finita la puntata, incredibile. Oggi abbiamo parlato veramente di colossi della musica, da Phil Collins poco fa che annuncia il ritorno dei Nothing But Thieves, che sono usciti con il loro nuovo singolo Evolution, i Rolling Stone ringiovaniti, ragazzi, è pazzesco, e poi Paul McCartney che ha detto la sua su Bruce Springsteen, che ha ritirato un premio a Londra. Ok ragazzi, siamo a posto, non so Miguel, ci sentiamo domani?
1: Altro dia nos vemos.
0: Sì, altro dia, domani, martedì, Miguel, altro dia, domani. Grazie di averci seguito, anche per oggi la puntata finisce qui, ci sentiamo domani, sempre dalle 17 alle 18 con Super Hits. Buona serata da Fabio Melli.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione del grande raccordo anulare dove si rallenta tra le uscite Laurentina ed Ardeatina. Percorrendo via Casilina, rallentamenti tra Borghesiana e Finocchio nelle due direzioni. In via Prenestina, code tra il grande raccordo anulare e via di Torrenova direzione Ponte di Nona. Ci spostiamo sulla statale Pontina dove si rallenta tra Castel Romano e via di Pratica direzione Eur. In via Aurelia, code tra Torre in Pietra e Palidoro direzione Civitavecchia, rimanendo in via Aurelia per incidente code altezza Santa Marinella nei due sensi di marcia. Da Claudio Valacce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:58.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
5: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19.
6: Sulle onde della musica. Sulle onde della musica e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
7: Un cordiale ciao a tutti, carissimi, ben ritrovati anche oggi. Su VRN Radio alle 18 c'è Sulle onde della musica. Iniziamo subito perché c'è Brian Hughes.

0: your radio station.
1: Nasce il progetto Salva Famiglie, un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima dello spot abbiamo ascoltato un bel brano dei The Rippin' Tones, chiaramente accompagnati sempre da Russ Freeman, e questa volta la partecipazione di Kirk Willem con il sassofono, appunto, visto che è sassofonista. Miles Away è il brano che abbiamo ascoltato, e l'album del 1991 che si chiama Curves Ahead.

un duo straordinario, i Combo, al piano e alle tastiere e alla chitarra, i Combo con Action D, quella che abbiamo ascoltato, con

Bellissima anche questa, ma l'album di prima era Pretty Solid del 2025, quella dei Combo con Action D, abbiamo ascoltato prima. Questa invece, quella che abbiamo appena finito di ascoltare, Catch a Feeling, un bellissimo brano di Najee in collaborazione con Will Downing, grandissimo, un album del 2025, un album che si chiama Under the Moon, Over the Sky, un album di Najee appunto, che si chiama appunto così. Andiamo avanti, abbiamo la scenetta di prima, va bene, ok.

0: radio station.
1: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima dello spot abbiamo ascoltato dall'album City Groove del 2012 di Nils, brano bellissimo, Call Me. Continuiamo con Norman Brown.

Era il 1994, il secondo album di Norman Brown, After the Storm. Quello che abbiamo ascoltato era Trashman.

bel pezzo questo dell'Incognito, grande groove, Closer to the Feeling, un brano contenuto nell'album Tribes, Vibes and Scribes del 1992, era il penultimo, l'ultimo è questo che ascolterete adesso dopo il mio commiato, un brano di Mick Hucknall, Further on Up the Road, un brano già di Bobby Bland del 1957, Bobby Bland detto Blue, ma un'altra versione abbiamo ascoltato qui sulle onde della musica, quella famosissima di Eric Clapton, nella fattispecie quella dal vivo, One Night, bellissima anche quella. Questa di Mick Hucknall è molto molto bella e su questo appunto vi saluto, vi do appuntamento a domani sempre su VRN Radio, Antonio DJ Fly sulle onde della musica, ciao.

0: Astral Infomobilità.
1: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione della diramazione Roma Sud, dove si rallenta altezza Grande Raccordo Anulare in ingresso nella capitale. Sul Grande Raccordo Anulare si rallenta tra le uscite Laurentina ed Ardiatina in carreggiata esterna, a seguito di un incidente ora risolto, mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Romanina ed Appia. Ci spostiamo sulla statale Puntina, dove si rallenta tra Castel Romano e Via di Pratica direzione Eur, percorrendo via Casilina, rallentamenti tra Borghesiana e Finocchio nelle due direzioni, mentre in via Prenestina code tra il Grande Raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: VRL Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
11: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
10: Aiutaci a fermare questa vergogna.
12: Sono le 20:01.
13: URL Radio.

0: Eccoci qua, buonasera.
1: Mamma, quanto sto gonfio.
0: Benvenuti.
1: Buonasera a tutti.
0: Ben ritrovati. Abbiamo fatto le corse. Le corse perché anche noi impegnati rispettivamente con le nostre
1: famiglie,
0: pasquette, con le nostre famiglie, le corse per essere qui puntuali alle 20.
1: Buonasera a tutti dal vostro gigante buono Saverio Sensio. Mamma mia, che fiatone e che pancione, posso dire, però
0: riusciamo,
1: ne valsa la pena.
0: Riusciamo a stento a muoverci perché oggi abbiamo così completato.
1: Abbiamo dato
0: i residui di sabato,
1: esatto.
0: di ieri. Non so fino a quando le sedie continueranno a reggerci, comunque speriamo bene.
1: Domani
0: dieta ferrea.
1: Mi raccomando. Ecco, voi come state? Vi siete divertiti? Avete passato una bella pasquetta? E il nostro mitico Fabio?
0: Il nostro mitico Fabio ci segue in post produzione. Abbiamo costretto anche il Michelangelo a seguirci per condurci in regia. Voi ovunque voi siate, nelle macchine, dell'iPhone, dagli smartphone, continuate a seguirci perché vi terremo compagnia per quest'ora dalle 20 alle 21.
1: Con tanta buona musica, state con noi!

0: Beh, io ho questo residuo di Casatiello di oggi che continua così come un ascensore, ecco, a salire e scendere dal mio stomaco.
1: Ti ricordi la canzone di Ambra, l'ascensore?
0: L'ascensore
1: che sale e scende.
0: Mi sa che abbiamo esagerato anche oggi.
1: Vabbè, domani ci rimettiamo.
0: Domani ci rimettiamo in sesto. Esatto. Parliamo di lampade, parliamo di vecchie lampade. Tu ne hai a casa?
1: Qualcuna sì.
0: Allora, le vecchie lampade sono oggi tra i pezzi più ambiti dai collezionisti di antiquariato e vintage. Oggi alcuni modelli, se ben conservati, possono valere oltre 2000 euro. Quindi se fai un pensierino di disfartene, controlla bene perché potresti avere un piccolo tesoro.
1: Ma tu sai che io a casa ho una lampada del Piccolo Principe,
0: sì,
1: e mi avevano offerto 800 euro per comprarla.
0: Beh, se me la vuoi regalare.
1: No, ci sono affezionatissimo a una lampada di quando ero piccolo e avevo paura del buio, e questa lampada appunto proiettava l'immagine del Piccolo Principe della Volpe. È ancora funzionante. Però no, non la vendo.
0: Ma è una lampada da scrivania, giusto?
1: No, è una lampada da comodino.
0: Esatto. Comunque da scrivania, da comodino, perché pensa, proprio quelle oggi superano facilmente i 2000 euro, mentre i pezzi più rari arrivano anche a 10.000 euro.
1: Il discorso comincia a farsi interessante.
0: Quindi magari me la fai vedere e mi fai dare un'occhiata. Perché
1: il discorso diventa interessante.
0: Anche se la tua lampada non appartiene a questi brand, non buttarla, rivolgiti ad un antiquario per una valutazione.
1: No, ma c'è un legame affettivo, ti ripeto, cioè quello che voleva comprarlo quando ho rimodernato casa era uno che si intendeva di mobili. Però no, è un ricordo, c'è proprio un legame affettivo alla lampada, quindi non la venderò mai.
0: Comunque mi rendo conto che tra alcol e Casatiello stasera non riesco manco a parlare. Comunque il mercato è vasto, in continua evoluzione, e un occhio esperto può fare la differenza, quindi tra un oggetto comune e un pezzo da collezione di grande valore.
1: Ho capito, Letta, ma i ricordi poi dove li mettiamo?
0: Ma 10.000 euro, altro che ricordi.
1: Anche questo è vero.
0: Li ricorderai.

0: transita su una sola cortile del porto.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Stop! I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo.

0: Se ci state ascoltando dalle auto, perché state facendo ritorno a casa, mi raccomando, fate attenzione, perché il pericolo è dietro l'angolo. Sai che cosa è successo in Brasile? Attimi di panico, quando un piccolo aereo monomotore ha effettuato un atterraggio di emergenza proprio nel bel mezzo di una trafficata autostrada. Quindi l'incredibile scena è stata immortalata poi da uno degli automobilisti presenti e mostra proprio il velivolo sfiorare i veicoli in corsa, compresa un'autocisterna, prima di toccare terra e sbandare pericolosamente. Quindi prestate particolare attenzione, perché il pericolo potrebbe arrivare anche dall'alto.
1: Ecco, cioè, vedi perché io poi ho paura di stare tra due autobus? Che ne sai che all'improvviso non ti schiacciano?
0: Tra gli autobus. Se uno sta davanti,
1: potrebbe
0: uno sta
1: succedere
0: dietro,
1: e tu con l'auto in mezzo.
0: La colpa è tua, perché se quello davanti frena, se quello davanti frena, tu devi mantenere la distanza di sicurezza. Quindi, perché quello dietro poi?
1: No, c'ho paura. Evito, parcheggio.
0: Comunque, mi raccomando, voi che siete in macchina, particolare attenzione e buon rientro a casa. Se ci

0: E poi dicono che certe cose succedono solo al sud. Questa volta parliamo di Milano, dove due uomini, veri professionisti, ma del furto, ecco, non rubavano né auto né stereo. Ormai rubare lo stereo in auto è cosa vecchia. Il loro obiettivo...
1: Ma c'è ancora lo stereo in auto?
0: No, perché sono tutti già incastonati, esatto, nella console, nel cruscotto. Pensa che il loro obiettivo erano le ruote, ma ne parliamo tra poco.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
5: Your radio station.

0: Parliamo di Milano. Non rubavano né auto né autoradio, il loro obiettivo erano le ruote. Giravano per le strade appunto del capoluogo lombardo, puntando pneumatici e cerchioni in lega, merce molto richiesta sul mercato nero. Altro che ladri improvvisati, e questi erano attrezzati come una vera e propria officina mobile. Quando la polizia li ha fermati, nel loro box c'erano ben 11 treni completi di gomme e cerchi.
1: Treni?
0: Treni, quindi kit completo. Insieme a crick, chiavi a croce, walkie-talkie, strumenti per rimuovere i bulloni antifurto e perfino i famigerati blocchetti di legno per poi poggiarvi le auto prive di ruote sopra.
1: Che buono, cioè, ma com'è possibile?
0: Comunque diversi automobilisti a Milano hanno trovato le auto senza ruote e poi a fine marzo, agli inizi di aprile, la squadra investigativa ha rintracciato un'auto sospetta e ha beccato queste persone. La loro auto era modificata per caricare più merce possibile e quindi dentro c'erano le gomme rubate, gli strumenti e prove fotografiche. I due impiegavano, pensate, appena 2 minuti e mezzo per smontare 4 ruote.
1: Ma dei professionisti.
0: Manco alla Ferrari impiegano
1: cioè, dei professionisti.
0: Tanto. Comunque dietro questi colpi potrebbe esserci una rete ben organizzata di ricettazione e Milano può tirare un piccolo sospiro di sollievo.
1: Ma direi proprio di sì, Io immagino poi la faccia... Che poi scusami, cioè 4 gomme, il tempo di caricarle sull'auto, meno di 2 minuti.
0: Comunque, quando usciranno dal carcere, se
1: la Ferrari è assicurato
0: o cioè, altre aziende automobilistiche di Formula 1 volessero contattarli, credo siano ben disponibili a lavorare per voi.
1: Ma assolutamente sì.

0: è andato a controllare fuori la sua auto, ma quel catorcio, ma chi se le ruba?
1: Anche questo è vero, però hai visto mai, insomma.
0: Anzi, se qualcuno ha la possibilità di fargli recapitare un treno nuovo di gomme, lui è ben disposto, è ben disposto,
1: ma no,
0: a cambiare.
1: Devo dirti la verità, siccome una volta in autostrada mi è scoppiata la gomma e io non mi sono fermato, cioè fino ad arrivare all'uscita, che la gomma non esisteva più,
0: quindi
1: c'era solo questa fiamma,
0: gli è arrivato col cerchione a casa.
1: Esatto, da quel momento ogni 6 mesi vado a controllare le gomme e le cambio pure, insomma, se, anche perché per lavoro.
0: Ogni quanto?
1: Ogni 6 mesi.
0: È un po' esagerato.
1: Però
0: la
1: in
0: paura.
1: Realtà, no, però in realtà se anche che il gommista ormai di fiducia dice anche Sabi, tutto a posto, va bene. Però la paura che mi sono preso mi porta ad andare ogni 6 mesi dal gommista e ad avere gomme nuove. No, questo non lo dico per i ladri, ovviamente, cioè, attenzione.
0: Comunque, oggi è il lunedì 21 aprile ed è una data speciale per Roma e oggi si è celebrato il Natale di Roma. Secondo la leggenda, il 21 aprile del 753 a.C., Romolo fondò la città eterna e da allora ogni anno Roma celebra la sua nascita con eventi culturali, rievocazioni storiche e spettacoli pirotecnici. E beati voi che state tornando magari da Roma perché ci siete stati in gita quest'oggi.
1: Ma poi sai che bello, cioè festa su festa, insomma, proprio lo scialamiento più totale. Auletta, domani dieta? Mi raccomando.
0: Io parlo di Roma e lui pensa alla dieta. Si è reso conto di aver mangiato troppo.
1: Troppo, troppo.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: sono meglio di così, meglio di così. Sì che sono meglio di così.
1: Sì.
0: Quanti sbagli mi posso concedere? Ormai devo procedere. Vedo pecore ripetere pecore ad altre pecore. Mi sembra un po' difficile credere che alla fine di tutto saremo tutti più uguali. Non più degli esseri umani ma solo pile di cenere. Lascerò ste vipere attendere sulle rive del Tevere. Non piangere per me perché mi so difendere dall'abisso che c'è tra la psiche e le tenebre. Ho troppo da dire per smettere, ora so capire il mio demone. Voglio sovvertire le regole, morire per credere, soffrire per crescere. Speravo in una fine del genere, ricordami.

0: Una contessa guidata dalla ragione. Un conte ispirato dal sentimento, il fermento culturale dell'illuminismo, un ballo in maschera in cui si svela la realtà e una serie di eventi che cambierà le loro vite. I lettori dicono, una di quelle storie che fanno sussultare, sospirare ed emozionare, un romanzo che incanta per la sua capacità di intrecciare storia, cultura e sentimenti. Vincitore di 2 premi letterari, scopri il romanzo La Contessa di Vallepiana di Raffaella Lippolis, Book Road Editore.
1: Da leggere.
2: Salve a tutti e a tutte, Massimiliano Nuzzolo, Venezia. Oggi vi presento Permesso Signora Morte, il mio nuovo romanzo edito da Libraccio Editore e vincitore del 7° Neroma Noir Festival. È Permesso Signora Morte è un noir in cui le vite entrano in cortocircuito, i fili non si riannodano, il buio è sempre dietro l'angolo e il male non bussa, entra. È Permesso Signora Morte in tutte le librerie e negli store digitali. Buona lettura, Massimiliano Nuzzolo.
3: Da leggere.
4: Erika Morello, Bertoni Editore, L'Eco dei Ricordi. È un romanzo che parla d'amore, di quell'amore puro, irrazionale, inspiegabile, indomabile, di quell'amore che non ha confini né barriere spaziali o temporali e segue regole tutte sue. Solo se l'hai provato, anche per un breve periodo, puoi capire la sua maestosa forza e vastità. Solo se hai amato, sai di cosa parla questa storia.
5: Da leggere.
6: Parlare di corpi significa parlare di potere, ma anche di diritti, libertà, discriminazioni e possibilità. Ogni corpo che prende parola rompe una norma, produce una trasformazione e apre spazi di libertà condivisa. È da questo pensiero che nasce in rivolta Manifesto dei Corpi Liberi, il nuovo libro realizzato da WeWord, che è un'organizzazione umanitaria attiva da oltre 50 anni, coordinato da Martina Albini. All'interno tantissime voci, più di 20, di giornaliste, economiste, scrittrici, per parlare delle norme che costringono i corpi, dei corpi non conformi, dei corpi che devono farsi madre, dei corpi che invecchiano, ma anche dei corpi come campo di battaglia.
3: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
7: Sono le 21:02.

0: Certo, c'è qualcuno? C'è qualcuna? Lo so che siete lì, che ci state seguendo. Eh sì, ma questo è un nuovo appuntamento di Shake It qui su VRN Radio con la vostra Giorgina e con il cavaliere Giorgio Milanese. Cavaliere, toc toc, ci sei?
1: Ci sono, eccomi qua.
0: Quindi ci sei anche tu, ma che bella, che sì. Soddisfazione. Oh.
1: Sono qua tutto pimpante, pronto, curiosità a tutto andare.
0: Ecco, pensavo volessi dire qualcos'altro, ti avrei cassato la battuta, no, meglio di no. Cavaliere, ma noi dobbiamo dare il bacio di inizio puntata al nostro pubblico.
1: Certo.
0: Questo è tutto per voi.
1: Ritmo, creare feeling con il pubblico.
0: Ma certo, è assolutamente così. Questa nuova puntata vi porterà attraverso grandi scoperte, ma non vi anticipo ancora nulla. Giorgina, sei un po' monella, non sarei io. E adesso musica.

0: Rosa Jammer c'è l'invio, ma Giorgina cosa dici su Warren Radio? I Shake It. Lo so che cosa dico. Rosa Jammer c'è l'invio. Era una frase che ci insegnò la professoressa, mi insegnò la professoressa di lettere alle medie. Lo so, parlo così, capirete anche che sono una diversamente giovane. Ma non importa, Rosa Jammer c'è l'invio. Mi direte, ma Giorgina, ma come piovi così dal nulla con questa frase? Perché è Matuto? Perché anche a Shake It? Rosa Jammer c'è l'invio serviva a farci ricordare i colori dell'arcobaleno: rosa, rosso, arancione, già giallo, celeste, indaco, vio, violetto. Spero di averli detti tutti e sette. Comunque la frase era per ricordare i colori. Ma perché i colori? Perché il nostro cavaliere Giorgio Milanese questa sera ci racconta qualcosa proprio sul linguaggio dei colori. Ma lo lascio dire a te, Giorgio.
1: Cari amici, i colori influenzano il nostro umore più di quanto pensiamo. Per esempio, il blu rilassa e stimola la concentrazione, il rosso aumenta l'energia e l'appetito, il verde trasmette equilibrio e calma. E pensa, Giorgina, che alcune culture usano i colori come un linguaggio simbolico. Mi spiego meglio. In Cina il bianco rappresenta il lutto, mentre in Occidente simboleggia la purezza.
0: Ecco, quindi c'è anche proprio una questione di cultura. La nostra è diversa da quella orientale, per cui per noi il lutto è nero, per loro il lutto è bianco. Ma so che vuoi dirci ancora qualcosa sul colore rosso.
1: Sì, è importantissimo il colore rosso. Per esempio, l'esercito inglese nei secoli ha sempre rivestito una divisa rossa, ma c'è un motivo: perché il rosso aumenta l'energia dei propri soldati.
0: Ecco, questo è un aspetto che non conoscevo, non sapevo che il rosso potesse aumentare in qualche modo l'energia. E dopo aver fatto queste grandi scoperte sui colori, sul linguaggio dei colori, adesso è arrivato il momento di, come dico sempre, dare la parola alle note di VRN Radio.

0: Your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.
6: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: meglio di no.
1: State ascoltando la vostra Giorgina con Shake It, dove il presente e il passato si abbracciano perché le emozioni non hanno tempo.

0: blu blu. Sto emergendo dall'acqua, sì, mi sento un pesciolino stasera. La nostra Giorgina, sì, perché sono anche mia, quindi sono la vostra ma anche la nostra. Vabbè, dovevo salvarmi in corner dalla papera. La vostra Giorgina qui su Warren Radio e Shake It. Ma che cosa combini, Giorgina? Sei sempre la solita. Vabbè, ok, stasera peggio del solito. Cavaliere, lasci fare. Cavaliere, non si faccia traviare da questa pasticciona. Cavaliere, eccolo, si è fatto traviare anche lui. Noi dobbiamo raccontare qualcosa di serio, però, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Noi stiamo emergendo dall'acqua perché vogliamo raccontare come il suono si propaga sott'acqua, perché non si propaga nello stesso modo come succede nell'aria. Che cosa accade, Giorgio? Raccontaci un po'.
1: Giustamente, Giorgina, sott'acqua il suono viaggia circa 5 volte più veloce che nell'aria, e per questo motivo i subacquei faticano a capire da dove proviene un rumore e le orecchie ricevono le onde sonore quasi simultaneamente. Però i delfini e le balene sfruttano queste caratteristiche per comunicare a chilometri di distanza, Giorgina.
0: Ecco, quindi loro ci riescono, mentre la nostra percezione uditiva, che è adattata fondamentalmente all'aria, sott'acqua i suoni li sente diversamente perché sono meno chiari ed è appunto, come dicevi anche tu, Giorgio, è difficile localizzarne la fonte e il rumore può sembrare distorto. Anche questa scoperta è molto molto interessante. Poi ci sarebbe da approfondire il discorso sul suono, su come viene percepito il suono sott'acqua, ma magari lo faremo in un'altra occasione. Adesso
1: è il momento che abbiamo incuriositi, no? Quindi
0: sì, perché noi stimoliamo il nostro pubblico a cercare, poi ecco, magari può essere anche un input per andare a cercare e approfondire ulteriormente queste curiosità. E adesso invece è arrivato il momento di godersi un po' di buona musica.

0: State ascoltando Shaker, dove presente e passato si abbracciano, perché le emozioni non hanno tempo.
1: Tra una nota e l'altra, questa sera la vostra Giorgina sta pensando muble, sto già pregustando un buon piatto di insalata di polpo. Vi piace il polpo in insalata? Magari con le patate
2: slurp,
1: lo mangiate?
2: Slurp.
1: Cavaliere, cosa fai? Anche tu sei goloso di polpi?
2: Sì, è buonissimo. Quando mi capita al mare, sicuramente un piatto di polpi lo prendo sempre.
1: Lo prendi sempre. Senti, ma noi che siamo un po' goliardi, no? Stiamo immaginando il polpo dentro il piatto, ma in realtà ci sono delle particolarità, delle caratteristiche davvero forse strane, ma strane per noi esseri umani, caratteristiche di questo polpo. Forse non tutti sanno, Giorgio, che il polpo ha tre cuori e il sangue blu, ma è vero?
2: Devo dire che è proprio così. Scommetto che anche voi in ascolto avrete detto: ma davvero? Eh sì, è proprio così. Il polpo ha due cuori che pompano sangue verso le branchie e uno per il resto del corpo. Ma la cosa curiosa è quando notano che il cuore principale si ferma, Giorgina.
1: Sì.
2: Ed ecco perché preferiscono camminare. Penso perché sia meno stressante.
1: E sì, probabilmente sarà per questo motivo allora. Ma ci hai dato una grande notizia. Sì, quindi questi tre cuori pompano in modo diverso, insomma, fanno delle cose diverse. E perché il sangue blu? Tu lo sai, ce lo spieghi perché il sangue blu?
2: Il sangue blu perché è blu.
1: È blu. Ma te lo dico io e lo spieghiamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
2: Sei tu che erudita.
1: No, perché sì, sei tu che volevi farlo dire a me. Sulla scaletta certo, ho fatto un po' di pasticci come al solito. Il sangue dei polpi è blu perché contiene emocianina. È una proteina che contiene del rame invece che del ferro. Mentre noi nel nostro sangue umano abbiamo l'emoglobina, che appunto contiene ferro, i polpi hanno questa proteina diversa che si chiama emocianina. E adesso, Giorgio, che ne dici di lanciare? Una volta si diceva così: lanciamo il disco, lo lanciamo? Che dici?
2: E lanciamolo.
1: E lanciamolo, vai, musica. I've been...

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: Bellissima.
4: Più l'ascolti, più la senti.

0: Musica, musica, tanta buona musica qui su WRN Radio e Shake It. Questa sera con la vostra Giorgina, il vostro cavaliere Giorgio Milanese, si imparano un sacco di cose e ne impareremo ancora tante. Ma cavaliere, veniamo a noi, rimaniamo in acqua, sì, perché prima abbiamo parlato dei polpi, quindi rimaniamo in mare. Sì, io so che ci vuoi parlare di un altro animale che vive in acqua. Di quale animale stiamo parlando?
1: Sì, andiamo a svelare una nuova curiosità, che i delfini, di sapere, Giorgina e cari amici mi ascolto, che si chiamano per nome, usando fischi unici per riconoscersi, un po' come noi con i nostri nomi propri. Quindi, sì, il mare è come se ci fosse un flipper che risponde solo se lo chiami davvero.
0: Ah, quindi se io devo chiamare flipper, lo devo chiamare flipper, perché se lo chiamo bastian contrario non si gira. No, non mi risponde.
1: Non si gira.
0: Ma è così, i delfini si chiamano per nome esattamente come noi. Sì, perché dovete sapere che ogni delfino produce un fischio unico, unico, assolutamente unico e distintivo, che è un po' come il nostro nome di battesimo. Viene dato questo fischio particolare, viene dato solitamente dalla mamma, dalla madre, e viene conservato per tutta la vita. Quindi la madre chiama i suoi cuccioli solo con quel fischio lì, quindi i delfini sanno che quel fischio lì corrisponde al loro nome. Questo infatti li aiuta a riconoscersi, a identificare anche gli altri membri del loro gruppo e a mantenere anche i legami sociali e a distinguersi tra amici, ma ahimè anche tra rivali. E adesso, dopo aver fatto questa grande scoperta, è arrivato il momento di, come dico sempre, lasciare la parola alle note di WRN Radio.

0: questo appuntamento con Shake It termina qui questa sera su WRN Radio. La vostra Giorgina non può che darvi il bacio di chiusura e lasciare la parola al nostro cavaliere che vuole salutarvi anche lui.
1: Carissimi, un abbraccio anche da parte mia. Io non ho più sotto mano il cavallo, ma un salutone ve lo do di tutto cuore. Buona serata, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, ma non andate via, rimanete con WRN Radio e ciao.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
13: Sono le 22:01.
0: URL.

0: ed eccoci qua per l'ultima puntata di Due Voci.
1: L'ultima puntata, sì, questa è stata una stagione ricchissima. E visto che insomma non abbiamo mai fatto una cosa così.
0: Che sembra un po' quello che fanno in televisione quando c'è il teatro improvvisato.
1: Esatto.
0: Una roba di questo. Quindi faremo una puntata di questo tipo qua tra pochissimo. Chi siamo? Io sono Fabio Meli
1: e Laura Carroccio.
0: Se vi siete persi tutta la serie, purtroppo
1: cavoli vostri.
0: Oggi è l'ultima puntata, non so che ci sarà.
1: Ci rivedrete su Netflix? No, non è vero,
0: Ma magari, Fate che sai che ci hanno proposto. Vabbè, lasciamo.
1: Cosa stai facendo? Vabbè.
0: A tra poco con Due Voci.

0: c'è il pubblico che ride, ma non c'è niente da ridere, cioè,
1: nostra... Beh, perché scusa, devono piangere, non ho capito.
0: Non so, ma comunque questa puntata è un po' particolare.
1: Allora, voi dovete capire, voi che noi, cioè,
0: noi ci siamo conosciuti a un corso.
1: Sì. È stato tanto e tanto tempo fa.
0: Esatto. Corso di conduzione radiofonica, sì. Che ringraziamo mai come non mai chi ci ha fatto
1: Galeotto
0: conoscere.
1: Galeotto fu quel corso. E Alessandro
0: Salutiamo di Radio 105.
1: Ciao Ale, è nostro, si può dire collega?
0: Collega, sì. E... Ma ci ha ascoltato varie volte, lo sapevi?
1: No, a me non ha detto niente.
0: Sì, ci ha ascoltato. Quando al World Radio Day ha sentito qualcosina.
1: Hai capito, Ale?
0: Sì.
1: Vabbè, insomma, quindi in quel contesto io e Fabio ci siamo incontrati.
0: Sì.
1: È stato amore a prima vista.
0: Sì, radiofonico. Sì. Amore radiofonico a prima vista. In quell'occasione ci siamo detti: noi dobbiamo fare subito l'altro.
1: Subito, immediatamente.
0: Dobbiamo fare una trasmissione. E quello che è successo è che chi ascoltava noi due è rimasto un po' sorpreso, no?
1: Sì, perché ci ha detto come se noi l'avessimo sempre fatto.
0: Sempre fatto, è vero. Una coppiata così vincente.
1: Poi ce lo direte anche voi, anzi, se volete commentare questa cosa.
0: Andiamo dietro le quinte di questa trasmissione, molti ascoltatori ci hanno fatto notare questa cosa qui, che le nostre voci mettono così tranquillità,
1: allegria, brio,
0: divertimento.
1: Yuhu.
0: È bello ascoltarvi e queste cose qua.
1: Sì, quindi, abbiamo conosciuto anche tante persone che poi ci hanno seguito anche a Sanremo.
0: Raccontiamo un pochino, salutiamo un po' tutti, visto che è l'ultima puntata.
1: Salutiamo tutti. Esatto. Hai portato i fazzoletti, Fabio?
0: Ma no, non andiamo via piangendo, andiamo via ridendo.
1: Tra poco.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: VRN Radio.

0: cosa possiamo dire? Come è messa la radiofonia italiana in questo momento?
1: È messa che, allora, non molto tempo fa io ho assistito ad una serata evento con Gianni De Berardinis, che è stato uno dei più grandi speaker di Radio Monte Carlo, e non ha fatto solo quello, ha fatto anche, ha partecipato in tante altre emittenti, Radio 101, Virgin Radio, insomma ha avuto esperienza radiofonica incredibile, e non solo, perché poi ha fatto anche il conduttore in Mediaset.
0: Ok.
1: E lui raccontava di come in realtà

0: cambiata la radio, sia cambiata dal suo punto di vista non in maniera così entusiasmante, se non altro più, forse più per la parte, diciamo, umana.
1: Sì, è un po' tutto piatto, ci vuole ci vogliono delle trasmissioni come Due Voci
0: e degli speaker come noi, stiamo facendo autopromozione,
1: sì. Che fanno entrano con degli argomenti perlomeno,
0: assolutamente,
1: ma che
0: sì.
1: Questi argomenti siano piuttosto interessanti, perché molte radio fanno argomenti troppo leggeri, secondo me, proprio veramente terra terra,
0: senza andare nella profondità delle cose, anche se vabbè un po' la nostra società purtroppo ci mette sempre di fronte a degli avvenimenti che ci fanno riflettere, ma la radio serve anche per intrattenere, sia con gusto ma anche con intelligenza.
1: Sì. Molto intelligente era uno speaker che salutiamo, che in questi ultimi mesi ci ha portato al comparso, che è Alberto Davoli.
0: Sì.
1: Che tra l'altro noi siamo stati protagonisti involontari, perché quando abbiamo fatto il corso di conduzione radiofonica, per la coppia che siamo noi ci hanno detto di seguire la sua trasmissione.
0: Esatto.
1: L'ho seguita varie volte.
0: Sì.
1: Era un professionista veramente straordinario. Salutiamo i colleghi di Radio Monte Carlo, naturalmente, perché non è un bel periodo in una radio se capita una cosa di questo tipo.
0: No,
1: però
0: infatti, vabbè.
1: Pazienza, però un grande professionista sicuramente.
0: Esempi da seguire.
1: Esatto.

0: Posso farlo come lo fa? Adesso spieghiamo dietro le quinte che nessuno vedeva.
1: Esatto.
0: Siete sempre all'ascolto di Due Voci, puntata finale con Fabio Meli e Laura Carroccio. Nel dietro le quinte, per esempio, di Sanremo c'è la nostra bravissima, bellissima Bianca.
1: Sì, sì, fantastica.
0: Che non vedete adesso, però faceva dei gesti tipo 3, 2,
1: è vero,
0: 1, vai.
1: Cioè lei praticamente ci faceva la regia,
0: faceva
1: sostanzialmente
0: la regia e faceva questi gesti bellissimi.
1: Fantastici.
0: Ma che poi ci devono fare, tra l'altro. Lei involontariamente magari non lo sapeva, perché lei non ha seguito un corso di conduzione radiofonica.
1: Sì,
0: no?
1: Anche se in realtà ha una predisposizione.
0: Ha una predisposizione a farla e involontariamente lei ha fatto una cosa che si deve fare in realtà.
1: Sì,
0: il regista deve fare,
1: assolutamente.
0: Dare il tempo allo speaker per iniziare a parlare al momento giusto, al punto giusto.
1: Per non parlare poi di tutte le cose che avvengono, sì, a microfoni spenti, magari,
0: esatto,
1: durante la musica.
0: Abbiamo promesso un dietro le quinte, per esempio, delle trasmissioni sanremesi, perché le avete ascoltate sia Bianca che Giuliano hanno partecipato a Due Voci,
1: sì,
0: per
1: sì,
0: alcune
1: sì,
0: puntate, anche tra l'altro molto belle, con interviste molto interessanti.
1: Assolutamente, abbiamo avuto ospiti incredibili.
0: Incredibile,
1: sì. La parte più bella è proprio quella. Si diceva prima, no, che manca un po' la relazione. Noi, in qualche modo, in quel contesto siamo riusciti a instaurare delle relazioni anche con artisti che passavano di là,
0: sì,
1: per non parlare poi insomma anche delle conoscenze, delle nostre vecchie conoscenze come
0: Marco Biondi
1: sì, sì, sì. E poi l'incontro con Piero Cassano,
0: vabbè,
1: che un altro po' Giuliano gli veniva un infarto.
0: Sì, ma io ne parlavo con amici proprio durante l'altra sera, dicevo, ma io in mano almeno qua in questa stanza ci sono 5-6 dischi di Mattia Bazar e io ho intervistato Piero
1: Mamma
0: Cassano
1: mia,
0: ma non ci posso credere, cioè, ancora non riesco a realizzare questa cosa qua meravigliosa.
1: Comunque la radio unisce.
0: A fare gli speaker succedono anche queste cose.
1: Sì.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: Ok, voglio che stai molto attento adesso.
5: Ok.
4: Voglio che chiudi gli occhi, pensa al posto dove vorresti essere.

0: sempre il dietro le quinte di due voci, molti ascoltatori hanno scritto e ci hanno chiesto: ma perché due voci?
1: Eh beh, innanzitutto perché siamo in due.
0: Siamo in due.
1: E poi due voci anche per dare un po' apertura rispetto a quello di cui noi parliamo. Noi abbiamo scelto di occuparci di
0: arte, arte, spettacolo,
1: e
0: cinema.
1: Quindi ognuno di noi, ciascuno di noi aveva, ha dato e ha detto, sì, delle cose,
0: vero,
1: in merito,
0: vero,
1: con anche opinioni differenti, perché
0: sì, perché il bello di una trasmissione secondo me è avere anche due opinioni contro, uno bianco e uno nero, no?
1: Anche se poi noi ci siamo fatti sempre delle grandi risate,
0: sì, questo è vero. Delle belle puntate, io ancora e la conserverò perché ogni tanto me la riascolterò, la puntata su Shakespeare.
1: Ah sì, vero,
0: ragazzi,
1: è stata stupenda,
0: veramente una cosa bellissima,
1: stupenda.
0: Poi qualche giorno dopo sono andato a vedere Hamnet.
1: Sì, sì, sì,
0: è una roba meravigliosa, cioè bellissimo il film. Mi veniva in mente tutto quello che abbiamo detto nella trasmissione, era tutto bello, veramente.
1: Beh, d'altronde si sa che, come dire, se la passione per una cosa riesce a far convivere persone anche con opinioni diverse, è lì il segreto.
0: E poi una cosa che porto a casa di due voci, che mi rimarrà, è che questa trasmissione è uscita dallo studio.
1: È vero.
0: Ed è andata a fare degli extra fuori a teatro.
1: Sì, è vero.
0: Bellissimi.
1: È vero.
0: Bellissimi. Che abbiamo mandato in onda su TikTok, adesso non so se siano recuperabili o quant'altro, delle interviste in luoghi spettacolari, perché eravamo in una libreria addirittura.
1: Sì, abbiamo fatto libreria, siamo stati a teatro, insomma, ne abbiamo viste di ogni. Siamo,
0: sì,
1: stati al Cinemanteo,
0: sì,
1: quest'anno
0: al Cinemanteo,
1: per Book City. Vabbè,
0: belle cose, tutte un po' improvvisate perché non sapevamo. E non dimentichiamo quanta gente ha seguito Marco Greco, il nostro ospite,
1: sì,
0: scrittore,
1: nostro grande amico, che oltretutto ha fatto anche,
0: che è diventato
1: anche
0: amico dopo le interviste, sì, noi non lo conoscevamo neanche,
1: era un nostro fan, ed è diventato un nostro amico,
0: vero. Le sue pubblicazioni continuano ad avere successo,
1: oltretutto,
0: quindi,
1: sì. Oltretutto sta facendo un restyling, ha fatto un restyling delle sue opere, è stato al Salone del Libro, e quindi noi auguriamo veramente
0: tantissimo
1: una lunga vita professionale a Marco.
0: Vero,
1: e una lunga vita professionale a noi.
0: A noi. Mi pare che siamo quasi alla fine.
1: No, veramente.
0: Un'altra canzone e poi ci salutiamo.

0: Ma cos'è? Ma cioè ti salutiamo così?
1: Io in mente il giorno in cui tu dicesti quest'anno Sanremo lo vince Saldavinci.
0: Sì, tipo ad agosto l'ho detto.
1: E io ti mandai a quel paese e alla fine è successo.
0: Ma non è che è successo, era talmente logico.
1: Ma
0: che
1: non era logico. Vabbè, diciamo che la prendo come una dedica.
0: No, tu non c'eri il giorno in cui hanno annunciato le nomination, i cantanti di Sanremo.
1: Eh no, perché ero a teatro io a lavorare.
0: Quando arriva il nome di Saldavinci, ok, vince.
1: No, vabbè. Comunque
0: in retroscena un po' sono questi, ma siamo ai saluti. E quindi era giusto chiudere con Saldavinci, un po' l'emblema non di questa trasmissione, ma dei retroscena. È l'emblema dei retroscena.
1: Dei retroscena è l'emblema di questo sodalizio microfonico.
0: Sì, è vero.
1: Tra me e te, per sempre sì. E per sempre on air.
0: Amici, continua, seguiteci nei nostri social, saprete dove,
1: quando
0: dove
1: e perché
0: ci potrete ascoltare in futuro. Grazie a tutti, buona estate da
1: buona
0: Fabio
1: estate
0: Meli
1: e Laura Carroccio.
0: Ciao.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
12: Sono le 22 e 59 minuti.
0: WRN Radio.
13: Vibes. Connection.
14: Welcome. This is Vibes.
15: Eccoci. Welcome back, boys and girls. Io sono Roberto Davi, questa è Vibes. Per i prossimi 55 minuti il meglio della musica soul, funk, R&B, disco and new soul. Welcome back, buon ascolto, buon divertimento. Apriamo la puntata di questa settimana con Anita Baker.

Anita Baker, la suoniamo spesso e volentieri qui in Vibes, un personaggio che mi è rimasto nel cuore fin dalla fine degli anni Ottanta, quando divenne un fenomeno di culto anche per i fautori di questo genere musicale, ovviamente, in Italia con un paio di album. Era Caught Up in the Rapture, in apertura di Vibes This Week, ma adesso vogliamo alzare il ritmo della nostra trasmissione. Ogni tanto ci fate delle segnalazioni dicendo che è troppo calma, e allora facciamo un salto nel passato, più precisamente nel 1980. Dall'Inghilterra arrivavano i Delegation di Heartache Number 9.

Heartache Number 9, che detto così può essere anche gradevole, ma che letteralmente significa attacco di cuore numero 9, che non è propriamente il massimo della vita, devo dire. Era uno dei singoli dei Delegation, formazione che arrivava dall'Inghilterra ma che si faceva preferire fra gli amanti della soul e della disco di quel periodo, anche perché suonavano come gli americani, diciamo le cose come stanno. Americani invece lo erano e lo sono tuttora questi due personaggi che di nome fanno Mick Murphy e David Frank. Arrivavano dall'esperienza con i Clear, dei quali abbiamo suonato un singolo la scorsa settimana qui in Vibes. Misero insieme una band, si facevano chiamare The System, questa è Promises

Promises Can Break. Eccolo qua, uno dei singoli dei System, questo duo statunitense autore di 7 album a cavallo fra gli anni 80 e i primissimi anni 2000. Come detto, erano trasfughi dalla precedente esperienza con la band dei Clear, ma di band in band adesso ci tocca, e lo facciamo volentieri, suonare qualcosa dei Foreplay, che sono una formazione composta da elementi di grosso spessore a livello di musica internazionale, uno fra tutti Lee Ritenour. Anche loro sono ritornati sul mercato con questo singolo che abbiamo già in sottofondo e che è una cover di un grande successo di Stevie Wonder, Higher Ground.

Abbiamo varcato l'Oceano Atlantico, ci siamo trasferiti niente un po' di meno che in Argentina per andare a scoprire quello che è il nuovo lavoro di una cantante solitamente jazz. Lei si chiama Gabriela Anders. Questo era il suo nuovo lavoro qui in Vibes, che si avvicina velocemente al termine della prima parte. I prossimi 4 minuti con Gladys Knight and the Pips.

Gladys Knight, uno dei personaggi più in voga negli anni 70 e anche parzialmente degli anni 80 della musica R&B and Soul, qui insieme ai suoi paladini, diciamo così. Pip sarà Neither One of Us qui all'interno di Vibes, che adesso invece vi propone un disco nuovo uscito proprio in questi giorni, il singolo di Treat Water Outside Like This.

Magic. Questa era una parola che ricorreva spesso nelle composizioni di John Davis and the Monster Orchestra, una delle band disco più cult in assoluto dal 1975 in circolazione sui mercati discografici. Oggi appunto abbiamo ascoltato The Magic Is You, ma ricordiamo anche Love Magic, forse il più grande successo di John Monster Davis, che proprio in questi giorni è venuto a mancare. E noi abbiamo pensato bene qui all'interno di Vibes di riproporre uno dei suoi grandi successi. Proseguiamo il nostro cammino musicale, lo facciamo con qualcosa di molto più recente, evidentemente. È già in sottofondo il nuovo lavoro di Maisa, I Don't Mind.

I don't mind, cioè non me ne frega niente. Vabbè, non è molto elegante da dire così in italiano, ma la vuoi mettere? I don't mind. Il nuovo lavoro di Maisa, l'abbiamo già incontrata 7 giorni fa, musicalmente parlando, evidentemente. L'abbiamo risuonata oggi perché nella scorsa puntata è stata molto apprezzata. Torniamo nel 1991, questo fu il singolo di esordio di Keith Washington, Kissing You.

Kissing You, baciandoti. Grande pezzo di Kate Washington, abbiamo detto fu questo il suo singolo di esordio. Dobbiamo tornare indietro di 31 anni addirittura per ritrovarlo nelle produzioni dell'epoca. È datato infatti 1991, motivo Cheek to Cheek che non poteva mancare, come ormai è tradizione in ogni puntata di Vibes che si rispetti. Il prossimo è Leon Ware.

proprio vero che bisogna spesso mettere piede o mano, a seconda di come la si veda, negli anni 90 o nei nostri archivi, e andare a cercare la dicitura anni 90 per trovare cose che rimangono, nonostante gli anni passino, assolutamente memorabili e ancora degne di attenzione alle orecchie di chi segue questi generi musicali che trattiamo all'interno di Vibes, che ricordo ancora una volta sono l'R&B Soul, il Funky La Disco e anche il New Soul, con qualche spruzzata di Jazz Fusion ogni tanto, che non guasta. Abbiamo ascoltato una grande canzone di un altrettanto splendida interprete come Patty Austin. Ci avviciniamo, purtroppo devo dire, anche al termine di questo nostro incontro settimanale, ma abbiamo ancora spazio per un paio di motivi, allora ne abbiamo scelti due che dovrebbero, e spero, lasciarvi contenti, insomma. Il primo, di Brian McKnight con Back at One.

Brian McKnight con Back at One. Beh, oggi abbiamo alternato cose molto movimentate ad altre un po' più tranquille. E così facendo siamo arrivati in fondo al nostro incontro, che termina con l'ascolto di una canzone che è stata interpretata nel corso degli anni da un sacco di artisti, scritta da Burt Bacharach, interpretata da Dionne Warwick, Isaac Hayes, ma anche da Sybil, che va a chiudere l'appuntamento di Vibes di questa settimana. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a fra 7 giorni, stessa radio, bye bye!

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
10: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
11: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
12: La siccità. Il tuo bestiame è senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
11: Aiutaci.
10: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
13: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
14: Non è un gioco.
15: È mezzanotte.
0: VRN Radio.
16: Web Radio Network Night. La notte.

0: ascolterai solo VRN Radio.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: Web Radio Network Night, la notte.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu, ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco. Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco. Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
5: Web Radio Network Night, la notte.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon martedì. Caro Alo, lo sai che giorno è martedì?
1: Martedì 26
0: è il secondo giorno della settimana. Ma è il quintultimo del mese.
1: Quanti calcoli però
0: Quanta roba,
1: mamma mia.
0: Io ciao Alo.
1: Mi sono perso, ciao Ade, come stai?
0: Io bene, tu?
1: Ma sto molto bene, guarda.
0: Oggi mangerò una baguette con formaggio e mortadella, sappi.
1: Bene,
0: sappi, così
1: e io
0: te lo do come notizia.
1: Non lo so, del couscous.
0: Sì. Couscous.
1: Mi va del couscous.
0: Io ho una baguette in borsa e ti avviso perché se poi devo fare lo spuntino, la merendina.
1: Com'è con mortadella lì?
0: Formaggio.
1: Ah, buono.
0: E formaggio, sì,
1: magari
0: sì,
1: un pezzettino.
0: Mi è stata donata, quindi non posso fare altrimenti.
1: A mortadella donata non si guarda in borsa.
0: Assolutamente, bravo. Cosa facciamo oggi di bello?
1: Beh, oggi, visto che mi è stato consegnato stanotte, parlerò di una storia mai raccontata, di un evento storico mai raccontato, ovvero di quando Giulio Cesare inventò il gruppo WhatsApp.
0: Ah, addirittura.
1: Sì, sì.
0: Beh, mi immagino i partecipanti.
1: Pensa alla prima chat di gruppo della storia e poi fu silenzio per ovvi motivi.
0: Non vedo l'ora, posso dire questa volta non vedo l'ora.
1: Bene.
0: Poi continueremo con
1: Manualo.
0: Manualo di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
1: A quella persona simpatica che ti dice indovina. Sai quelle frasi che iniziano con indovina? E poi segue
0: sempre
1: tutto
0: per creare dell'hype.
1: Esatto,
0: comunque.
1: E vediamo come sopravvivere a questi personaggi.
0: Un po' come i casi umani.
1: Esatto.
0: Ma alla fine sì. E poi concluderemo con hashtag flop and roll. Tornano un po', indovina un po', le tue tanto amate battute brutte.

0: E comincia ufficialmente questa puntata di oggi con
1: la storia mai raccontata.
0: La storia mai raccontata. Vedi, il mio cervello si rifiuta di sentire. No, scherzo.
1: Però poi alla fine mi ringrazierai.
0: Ricordiamo che sono invidiosa perché tu hai, insomma, delle fonti che non ci puoi rivelare e che sono solo tue, appunto, e che ti svelano grandi verità.
1: E soprattutto oggi quella che andiamo a raccontare è una storia che gli storici non hanno mai avuto il coraggio di scrivere sui libri. Una storia che riguarda Giulio Cesare.
0: Attenzione.
1: La prima chat di gruppo della storia, senza gli smartphone, ovviamente, senza notifiche e soprattutto senza pietà, perché insomma, la sappiamo un po', l'epilogo della vita di Giulio Cesare. Qual era il problema del nostro amato Giulio? Cesare aveva un esercito enorme e anche un problema enorme: nessuno capiva mai gli ordini. Lui diceva: domani si parte all'alba, e l'esercito: quale alba? Di quale giorno? Con che scarpe? Confusione totale. La sua soluzione geniale...
0: Le famose scarpe, no? Dell'impero romano.
1: Ma scherzi, il sandalaccio, quello che indossavano in guerra. La soluzione che ebbe Giulio Cesare, geniale ma anche disastrosa, è che lui, per risolvere il problema, inventò il primo gruppo WhatsApp analogico. Prese una tavoletta di cera, scrisse sopra gli ordini del giorno e la fece girare tra i soldati dicendo: leggete e girate. Era il primo inoltre a tutti della storia. Le prime notifiche della storia. Ogni volta che un soldato aggiungeva un commento, incideva un segnetto sulla tavoletta. Quando la tavoletta tornava a Cesare, era piena di: ok, ricevuto. Chi porta il vino? Scusate, chi è questo? Esco dal gruppo. Cesare capì che aveva creato un mostro. Vediamo qual è un po' la scena cult di queste
0: tavolette che facevano giri immensi per
1: e poi ritornano per citare Venditti. Un giorno Cesare scrive: ragazzi, domani attraversiamo il Rubicone. La tavoletta torna indietro con: ma è obbligatorio? Io non posso, ho il turno alle terme. Chi è il Rubicone? Giulio, puoi fissare un doodle? Cesare, esasperato, attraversa il Rubicone da solo. Il resto è storia. E vediamo il finale tragico, però anche comico. Quando Cesare viene pugnalato, lo sappiamo tutti, non è stato ucciso, dalle famose pugnalate,
0: così.
1: La leggenda dice che abbia detto: tu cuoque Brute? In realtà disse: Bruto, te l'avevo scritto nel gruppo. Bruto rispose: scusa, avevo silenziato. Quindi questa era la storia mai raccontata di Giulio Cesare, l'uomo che inventò il gruppo WhatsApp e capì subito che era stato un errore.
0: Beh, come mai non ce l'hanno mai raccontata secondo voi?
1: Perché
0: cari
1: hanno
0: amici?
1: Reso più leggendaria la morte di questo grande dittatore
0: in
1: romano.
0: Infatti, non potevano farlo, insomma, morire inciampando
1: no.
0: O per una.
1: Pensavo in ciabatte.
0: Un qui qua qua.
1: Pensavo avessi iniziato a dire in ciabatte.
0: No, inciampando. I sandalacci.

una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.

0: La storia mai raccontata di oggi ci ha svelato, grazie alle fonti segrete del nostro Alo, il momento in cui Giulio Cesare inventò il primo gruppo WhatsApp.
1: Sì,
0: ecco, abbastanza analogico, ma un po' il concetto
1: con
0: era quello.
1: Con la tavoletta.
0: Con la tavoletta. Andiamo da Francesca.
1: Ciao Franci, scrive: quando avete detto che Cesare aveva il gruppo silenziato, ho riso troppo. Io ho un gruppo famiglia con 27 persone. Ogni volta che scrivo qualcosa, dopo due ore arriva un "scusa, avevo silenziato". Cesare almeno aveva una scusa, non aveva il telefono. Ti silenziano, cara Francesca. Ma guarda, lo fanno anche con me, il gruppo famiglia soprattutto.
0: Comunque anche a me non va di leggere i messaggi.
1: Ma
0: però
1: chi se ne frega?
0: No, io lo faccio poi, alla fine non riesco, per curiosità, perché mi sembra di aver lasciato in sospeso qualcosa. Poi magari non rispondo.
1: Poi lo fai, sì.
0: Però devo assolutamente leggere tutto quanto appena ho un momento. Quello, anche se non me ne frega niente.
1: Poi adesso che ci sono le reaction,
0: è una roba
1: ai messaggi. Sì, no, anche mia, che devo pulire. Io a un certo punto mi metto nel letto e dico: prima di dormire devo essere arrivato a zero chat aperte. E ci sono le reaction. Tu
0: belle.
1: Metti il cuoricino e i messaggi. È fantastico.

0: moltissimo.
1: Grazie con... Zuckerberg.
0: Potresti poi raccontarci la storia mai raccontata di colui che inventò le reaction?
1: Lo farò. Okay. Sì, certo.
0: Ti ringrazio.
1: Talpa, che se sei in ascolto, mandami il documento, ah, okay. La mia Talpa,
0: non capivo,
1: il mio informatore.
0: Talpa, pensavo ce l'avessi con me.
1: Lo chiamo Talpa.
0: No, ok.
1: Poi
0: perfetto.
1: Luca.
0: Pensavo che avessi chiamato a me,
1: no,
0: Talpa. Ciao Luca. Ciao Luca.
1: Luca, ciao Luca. Scrive: il mio gruppo calcetto funziona esattamente come quello di Cesare. Io scrivo: ragazzi, chi viene domani? E mi tornano solo messaggi tipo: chi porta le birre? Oppure: io non posso, il turno alle terme. Siamo rimasti all'epoca romana.
0: Ma chi porta le birre per andare a giocare a calcetto?
1: Beh, si mi sa che il calcetto... Guarda, io quando faccio ogni tanto
0: si
1: tornei...
0: Va dopo, no?
1: Il torneo di calcetto io lo faccio, non sì. tanto per vincerlo, dove vado, dove pretendo di andare.
0: Per
1: io
0: bere
1: lo faccio...
0: la birra?
1: Ma per la cena dopo, per la birra dopo, ma certo.
0: Ok, allora ci sta.
2: Sei bella e triste come Marilyn, yeah, anche se faccio schifo, bitch,

0: proseguiamo questa puntata di oggi con il manuale di sopravvivenza tra pochissimo. A cosa dobbiamo sopravvivere, caro Alo? Ricordacelo, oltre che alle tue storie.
1: Beh, alla persona che dice indovina.
0: Ah.
1: Sai, la trappola psicologica proprio, sì, che sì, sono sì, trappole. Perché queste indovina? Frasi sono trappole. Sì, indovina? Sì. E poi segue tutto e vediamo.
0: L'intonazione era perfetta.
1: Indovina?
0: Si vede che fai teatro.

0: Veronica.
1: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: Spot. Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.

0: Indovinate un po' di cosa parleremo adesso?
1: Indovina.
2: È proprio, sì, la figura, oggi lo dedichiamo il manuale a quella figura che non vuole comunicare.
0: Manuale di sopravvivenza, per sopravvivere a tutti coloro che ti dicono, indovina?
2: Sì, la persona che te lo scrive, anche ovviamente, abbiamo parlato prima di WhatsApp, oppure te lo dice dal vivo, e poi ti dice indovina, e poi ti lascia lì in sospeso, in questo limbo di supposizioni, tutte sbagliate ovviamente. Perché è un caso da manualo? Vediamo. Perché indovina non è una domanda, è un quiz non richiesto, è un test di telepatia.
0: Una domanda aperta.
2: Sì, è un modo per farti sbagliare qualunque cosa tu dica. Quali sono le varianti più tossiche? Indovina cosa è successo? Spoiler, non lo indovinerai mai e loro si offenderanno. Indovina chi ho visto, tu, che so, tuo cugino, loro, ma no, ma come ti viene? Pure, capito? È un gioco a perdere. Indovina dove sono, tu, a casa? Loro, ma figurati, erano al supermercato, quindi emozione
0: non c'è
2: zero.
0: Non niente da indovinare.
2: Poi, indovina cosa ti devo dire, tu, è grave? Loro, no. Tu, è bello? Loro, neanche. Ma allora perché mi fai indovinare? Dillo e basta. Quali sono strategie per sopravvivere a questi personaggi?
0: Sentiamo, va.
2: Strategia 1, risposta universale. Non lo so, dimmelo tu. È l'equivalente comunicativo del esco dal gruppo. Strategia 2, l'esagerazione totale. Hai vinto la lotteria? Ti hanno offerto un film a Hollywood? Hai scoperto di essere l'erede al trono? Li metti in difficoltà, non reggono il confronto.
0: Senti, mi è venuta un lampo di genio.
2: Vai.
0: Si può rispondere così a indovina? Prova a dirmelo.
2: Indovina?
0: Beh, me l'ha detto.
2: Chi?
0: Sto cazzo!
2: Bellissima, bella.
0: Bravi.
2: Mi piace, questa è il 2 bis.
0: Sì.
2: Strategia 3, il colpo di grazia. Non indovino, racconta. È la criptonite. Li costringe a parlare come persone normali perché li smorzi l'entusiasmo.
0: In maniera molto seria.
2: Certo. Vediamo la verità scientifica. Chi dice indovina non vuole che tu indovini. Vuole sentirsi protagonista, magari del leone. È teatro, è narcisismo, è improvvisazione senza copione. Ricordate quindi, quando qualcuno vi dice indovina, non vuole una risposta, vuole solo un pubblico.
3: Chissà

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: Sono le 2:01.
4: URL Radio.
5: The Comedy Radio Show.